0: era il suono di
1: Alver
2: Peter Pan. Scott. Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

reservoir. Now we're freak. Oh, what a joy.

0: suono di
1: Nico. Peter Pan. Spot.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Blaze Wannabe plus Blaze.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: motivation.
1: Here we go.
2: Leisure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso, vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibile.

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pleasure Night.
6: Pleasure Night.
5: Pleasure Night.
6: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.
7: I told you once.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
1: Spot. Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Sconti fino al 50%? Eh oh, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Yeah! L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno dalle 21:30 Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: Peter Pan Pink Power.
13: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Questa sera Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Questa sera Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Forever Fun, Forever Young.

0: Spot.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalto.

0: connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: Sport. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono forever fan, forever young, viaggia sempre con te.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta negli ipermercati, market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Forever Fun, Forever Young. Radio Interfan Happy Ending. Il fine settimana

0: Ma stai anche calmo però con la voce, perdonami.
1: Perché?
0: Non lo so, un po' strano il modo in cui stai parlando, ma signori, signori, in tanti ce l'avete chiesto, in tanti ci avete detto, voi siete già in ritardo, 709.
1: Io sono Nina.
0: Siamo giusti. Grazie Nina. Possiamo partire con la sigla?
1: Clicco.
0: Clicca.

0: il fine settimana con Radio Peter Pan,
1: con la Dallan. Feel the Vibe.
2: Non è vero,
1: non è Feel the Vibe.
2: Era ieri sera, capito?
1: Ah, andate in onda.
2: Non lo so.
1: Buongiorno.
2: Lo sai dire tu, eri ieri qui allo sfogatoio.
1: Ah, sì, sì, sì, credo. Vabbè, ha timbrato, poi non so che cosa.
2: Cosa stai dicendo? Perdonami.
1: Buongiorno, Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno Fede, cominciamo il Peter Pan e Piandi in parte 1,
3: quello del sabato mattina,
1: quello in cui vi chiediamo se questa domenica è happy.
2: Non è domenica, non è domenica, soprattutto se siamo svegli alle 7:10 del mattino, happy.
1: Sto male.
2: Sta male.
1: L'otite.
2: Il povero Fede in questo momento è con mezza cuffia addosso, mezza cuffia no, sembra di essere in console, quindi se per un secondo partirà un sulle mani, sappiatelo.
1: Allora, tutte in su con le mani, perché Andrea Ferrara da destra a sinistra vi farà la domanda al 393-7366-240.
2: Capito che viene anche pagato per fare sta cosa lui? Cioè, non giusto per dirla questa situazione qua.
1: Comunque, hai detto una cosa giusta, vengo pagato e sto male.
2: Sottolineiamolo
1: a chi ci sta ascoltando.
2: Signori, è il momento di urlare un bel dai che è sabato per descrivere quello che state facendo in questa mattinata, in questo sabato, o magari anche in quello che farete questo weekend. Noi non siamo schizzinosi.
1: Non siamo schizzinosi, soprattutto il numero è sempre lo stesso: 393-7366-240.
0: Attenzione!

0: Buongiorno, stai ascoltando la radio Forever Fun, Forever Sempre Fun.
1: Hai finito?
0: Sì, ho finito.
1: Puoi tornare a parlare normalmente.
0: Sto poco bene, quindi d'oggi do i numeri.
1: Anche perché c'erano Gordo e Rainer Zonfeld pronti per la mattina di Peter Pan, signori, il numero a cui state mandando messaggi, scritti e vocali, al 393-7366-240, va bene? Dai che è sabato.
0: Dai che è sabato.
1: Cosa fate sveglia a quest'ora? Quali sono i vostri piani? Questa è la nostra domanda. C'è lui che si era svegliato un po' prima, ok? E non ci ha trovato.
0: Però siate calmi per favore, magnani. Sì.
2: Ciao ragazzi, io vi stavo per mandare un messaggio alle 6.30 che eravate già in ritardo.
1: Però posso dirti che alle 6.30 devi farti una balangata.
0: Andrea, stai calmo, buongiorno, ci sono io il nervoso, non puoi essere nervoso anche tu.
1: Buongiorno, svegli alle 5.30 per essere qui adesso.
0: Qui dove? Sono qua, aspetta, apro la porta.
1: No, non credo. Guarda, non credo perché c'è. Ma no, che
0: non c'è.
1: Sono al mare, guarda, vedi che c'era.
0: Perché mentite?
1: Ma c'è l'immagine del mare, capito? Perché hanno inviato l'immagine.
0: Mare di Castelfranco.
1: Ma che mare a Castelfranco?
0: No.
3: Dai che sabato un cazzo, io sto spostando sabbia in maneggio qui a Vivaro. Comunque buongiorno a tutti, già 2 ore che sono in piedi, ciao.
1: Ciao
0: Mauro, apri la foto di Mauro,
1: vediamo
0: la foto profilo, bello, sigaretta al mare, occhialetto da sole, birretta ghiacciata.
1: Sì, però è raffinato nella marca, avevo preferito qualcosa di più,
0: Qualcosa di più strong, questa è una marca raffinata, non la possiamo dire, quella verde con la stellina rossa.

0: infame di oggi, sabato 20 giugno 2026. Mi lantano tutti i propri miracoli, ma ancora non è mai successo di vedere acqua diventare in vino. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life. Anzi, Your Love.
1: Madonna, che roba che hai fatto.
0: Capito che c'era il collegamento fra la signora Ciccone.
1: Sì, sì, c'è stato, devo
0: e
1: dire.
0: Miracoli.
1: Dovresti farlo di lavoro.
0: Vero, speaker. Vero, sì, vero. Sì, sì. Vediamo, parliamo un attimo con qualcuno, vediamo se mi assumono.
1: Guarda, signori, se poi ti faccio avere la mail del direttore Marco Basso.
0: No, ce l'ho, ce l'ho.
1: Ce l'hai? Okay.
0: Sì, vabbè, sì, vabbè. Sì. Non preoccuparti, va bene. Stiamo parlando con voi, stiamo indagando al 393-7366-240. Cosa state facendo in questa mattinata? Perché l'urlo è sempre quello.
1: Sei pronto?
0: E fallo tu, però con calma.
1: Va, faccio io, però sto male.
0: Con calma, fallo piano. Fallo.
1: Dai che è sabato.
0: Non l'avrei fatto meglio. Un saluto da Lara, Ilario e Jacopo in partenza per New York. Ciao.
1: Posso dire, non lo fate più. State andando a New York e non ci mandate i messaggini per farci rosicare al mattino, perché stamattina siamo nervosi, e quindi per favore andate a New York e mettete sì qualche cosa.
0: Vabbè, insomma, ti sei visto in faccia, scusa, a New York ti fanno il controllo pure al deudeno, perdonami, dai, a te lasciamo stare.
1: Allora buon viaggio.
0: Bravo.
2: Buongiorno ragazzi, oggi svegli presto, mercatino settimo milanese.
0: Eccola.
2: Sfidando il caldo, chi alla dura la vince.
1: E allora, visto che stamattina fa tanto caldo, stanotte fa tanto caldo e domani farà tanto caldo, fate una bella cosa: al 393-7366-240, oltre al dai che sabato, che? Cominciate a mandarci un po' le foto dei cruscotti.
0: No,
1: sì,
0: ma
1: dai.
0: Perché?
1: Perché Andrea Ferrara è al WhatsApp.
0: Ma ci sono 40 gradi, chi se ne frega,
1: mandate,
0: è così.
1: Mandate, mandate, mandate.

0: la sigla di Remix?
1: No, prepararla. Non è questa.
0: Come no? Ah, non c'è.
1: Non è questa. Poi se non sei,
0: allora,
1: se non c'è l'abbonamento premium, tu non la senti la sigla nuova dei Remix.
0: No, io ho l'abbonamento Pezzotto, capito? Io,
1: no, c'è il Pezzotto sui Remix, ma
0: per
1: devono
0: forza,
1: mangiare a fine mese.
0: Forza.
1: Ma scusa.
0: No, ma mangiano grazie al tuo abbonamento.
1: No, anch'io c'ho il Pezzotto.
0: Ah, allora vedi che siamo in queste condizioni.
1: Tempi duri, tempi duri. Dai, che sabato!
0: Sentiamo lui, vai.
2: Dai, che sabato, ragazzi, partiti in pompa!
1: No, no,
0: che
1: no,
0: senso,
1: no,
0: scusami.
1: Sta roba non si fa di prima mattina e soprattutto se la fai non ce la dirà.
0: Ho mandato la foto, pare aver già finito. Buongiorno! Sveglia alle 6, direzione Caorle per evitare il casino sotto il sole è caldo che si percepisce già.
1: Mandate un sacco di foto dei cruscotti,
0: no,
1: per favore,
0: no,
1: tantissime.
0: No. Buongiorno ragazzi, io e Mauro, direzione Cavallino Treporti per una settimana di ferie e vai!
1: E vai, Mauro e io, che non so come si chiama io, mandate una settimana di foto di cruscotti.
0: È Francesca,
1: per favore.
0: Lei,
1: Francesca, una settimana di foto di cruscotti.
0: Allora, buongiorno ragaz,
1: sei
0: già qui. Già qui, insomma, noi ragazzi non li paghiamo, l'abbiamo detto poco fa.
1: No,
0: quindi.
1: No,
0: comunque,
1: no.
0: È Giada, dice, oggi compio 20 anni.
1: Oh,
0: auguri Giada! Tra l'altro mi sa che dovrebbe essere la ragazza di un altro che sopra ci ha detto, guarda che Giada compie gli anni oggi.
1: Davvero?
0: Boh, si chiama sempre Giada, oppure o tutte le Giada compiono gli anni oggi.
1: Oggi è Santa Giada.
0: Santa Giada, vabbè. Bella questa.
1: Santa Giada, è bella.
0: Ci sono quasi
1: perché,
0: emozionato.
1: Perché lei è benestante, è a Giada. Quindi ho capito Andrea, so poco bene che devo
0: mamma
1: fare.
0: Mamma mia, mamma mia. Signori, comincia il round, tira fuori Guantoni.
1: Ma che Guantoni che mi dà un
0: comunque,
1: pugno.
0: Io dice che il suo cane la sfratterà questa sera perché
1: Alvin,
0: purtroppo via. Sì, si chiama Alvin, ha detto che gli farà un avviso di sfratto questa sera.
1: Scusa,
0: per quello che sta facendo.
1: Fai una bella cosa, controlla se quello che ci ha detto che oggi è il compleanno della mia compagna Giada se si chiama Alvin.
0: No, non può essere il suo cane.
1: Magari dice che il ragazzo dice che è un cane. Cioè,
0: altrimenti è bravo a parlare comunque.
1: Au!

0: Dai che è sabato!
1: Dai!
2: Ultimo giorno e poi si inizia le ferie.
3: Bravo!
2: Rincoglionito a mille, sì. Lavoro. Sveglia Marco!
3: Si è picchiato.
2: E fate gli auguri alla mia compagna Giada che è qui con me.
3: Abbiamo fatto
2: a tutti.
3: Ciao Giada. Ancora auguri Giada. La cosa bella è che tu immagina lei tranquilla lì che fa gli anni seduta tranquilla e lui fa auguri Marco!
1: Auguri a tutti!
4: Happy ending.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423

0: e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Questa sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i Remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Questa sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Quindi non metto la cuffia all'orecchio sinistro.
1: Metti la cuffia davanti, tipo girata alla DJ. No, adesso, lo so, adesso c'è l'orecchio. Lasciamo stare. Sentiamo lui, vai.
0: Che dice?
2: Buongiorno, Peter Pan, Simo e Davide. Allora, come vedete, facce da sconvolti, che ieri siano aggredito le tue.
1: Sì.
2: Questa mattina siamo già in viaggio verso il Trentino, non mi richiedete che posso.
3: Passo delle erbe.
1: C'è un po' di casino, posso dirlo?
2: Vabbè,
0: non sono io che non sento allora.
1: No.
2: Buona giornata.
1: Vabbè, staranno andando in montagna.
2: Ciao Peter Pan, sempre Simone e Davide. Allora, stamani siamo partiti da Modena. C'era una chilometro.
1: Modena.
2: Una fila chilometrica di macchine che andavano tutti al mare. Andate tutti al mare. E noi si va in montagna. Tutto per lui.
0: Salsiccia al mare.
2: Stamattina sono buona. Ciao ragazzi.
1: Vanno in montagna. Grazie per il tuo finale.
0: Non ho capito nulla, ho sentito solo che partono da Modena e vanno a mangiare le salsicce al mare.
1: No, anche perché era molto simpatico come messaggio, perché lei faceva tipo cose di questo genere, faceva. Siamo qui tranquilli. È molto veloce.
0: Allora non sono io che
1: c'ho gli squilibri. Comunque da Modena sta andando in montagna. Okay?
0: Dove vanno?
1: L'ha detto all'inizio.
0: Ah, mangiare le salsicce al mare.
1: Non credo salsicce al mare.
0: No, sono buone le salsicce al mare.
1: Potrebbe andare in sagra a mandare le salsicce.
0: Sagra, no. Come la canzone di Giamatti.
1: Cosa?
0: Di Giamatti. Radio Peter Pan.

0: adesso sei agitato, sei ripreso. Sì. È giusto.
1: Sto cercando ancora la posizione giusta per le cuffie. Per chi magari avesse appena acceso la radio in questo momento, mi sono svegliato con un'otite. Io soffro parecchio con l'orecchio sinistro, ho fatto anche un paio di interventi.

0: Che succede?
1: No, accendendo il furgone.
0: Come il furgone? È un trattore questo rumore?
1: È trattore. Sto mettendo in moto.
0: Ma perché?
1: Perché oggi vado a pendemmie, vado.
2: Vai a pendemmie.
1: Madonna, basta, ma cosa? Ho capito, c'ho il motore truccato.
0: Eccolo qua, pure che suona. Attenzione che non parte qualcos'altro, quindi comunque, meglio evitare.
1: Comunque la cosa più bella, apro una parentesi, sto facendo tutte queste gag senza ascoltarle, perché non sento nulla.
0: Guarda, non si nota proprio. Una
1: com'era,
0: cosa
1: com'era? Era venuta bene.
0: Bella, bella, assolutamente.
3: Ehi, buongiorno. Buongiorno. Guarda che sabato che è oggi. Bel sabato come tutti i sabati.
0: Ah, ecco, allora.
3: Comunque, dai che se sabato, Fiori, manca poco, ecco, manca poco, detto, manca
0: dai
3: poco.
0: Dai che sabato, ragazzi, ha detto.
3: Il lunedì siamo ancora qua, cazzo. Dai, ecco. Sveglia.
0: Poi ha detto che il lunedì siamo ancora qua per Dinci Bacco.
1: E bene. Dopo ci ha mandato 2 minuti e mezzo di video mentre sposta i bancali col muletto. Bravo,
0: emozionante.
1: Bravo.
0: Sì, emozionante, devo dire, lo guarderò.
1: No, l'abbiamo visto, dai. In due per, ma lo riguarderemo.
0: Solo perché non c'era il 3 per comunque.
4: Buongiorno Peter.
0: Buongiorno.
4: Dai, se che sabato, anche noi andiamo al mare. Ci mancano 7 chilometri. Andiamo sottomarina. Buona giornata a tutti. Un bacione. Ciao.
1: Breaking news. C'è stato un incidente.
0: Dove?
1: E quindi purtroppo sulla strada per sottomarina, quindi devi tornare indietro.
0: Ma
1: non
0: no,
1: so se
0: ma non diciamo queste cazzate, non è vero.
1: Sì.
0: Si sta bene, tranquilli.

0: Non sono cattive, sono tristi.
1: Bravo Andrea.
0: Scusami,
2: sei caduto nella tana.
0: Tanto c'è la beverage, come dicono quelli bravi, e devi gutta.
2: Ma tu l'hai sentito mai? Anotr, qualcuno dice Anotr. Dai. Notre Dame.
0: Io so che tra poco, quando arriva ti picchia, io lo so.
2: Ma si scherza, dai, siamo amici.
3: Questa è la strada per Sottomarina.
0: Guarda, ci ha mandato una foto tutto pieno di macchine.
3: Me l'hai tirata, Fede.
0: Dai,
2: colpa. Ma io scherzavo, e a quanto pare c'è tantissimo traffico, ma è ovvio. Andrea, sono quasi le 8, quindi è giusto che ci sia traffico per andare al mare.
0: Leggiamo anche Anna che dice: buongiorno ragazzi. Sì,
2: ciao,
0: ci siamo
2: Anna.
0: Anche noi operativi con voi in sottofondo per farci super compagnia e darci la carica per finire le consegne di oggi. Potete salutare il Mister Bancà di Monteforte? Sì, salutiamo. Dato.
2: Mettendo la canzone mi chico di DJ Koya. No,
0: non credo.
2: PS non credo. Per Fede, traduzione dal veneto, i bancalo, i bancai, sono i bancani.
0: Non devi leggere così anche la versione italiana.
2: Pianali!
0: Pianali, sì, quelli in legno però, attenzione.
2: I pianali!
0: Grazie mille, un bacione virtuale a entrambi, Anna, un bacione. Anna!
2: Anna!

0: Mauvais Joe, maladie,
1: così si dice.
2: Un saluto anche al nostro Mauvais Joe, straordinario.
3: L'happy ending parte 1 si conclude qui, mi dispiace, no, tra poco arrivano Nuva e Charlie.
0: Ma non è vero, no, è solo la prima ora, ne abbiamo altre due.
3: Uffa, vabbè, ci sentiamo tra poco.
4: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, sport.
5: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
3: Le 8 da un minuto, ci sono le news.
4: Peter Pan o'clock.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Esteroli. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti NOTAV hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
22: Let's go!
1: Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: apro ufficialmente la seconda ora dell'Happy Ending parte 2, quello in cui ci chiedete di questa domenica.
1: No, non è quello.
0: Ma non si può
1: non
0: fare.
1: Non è manco il parte 2, è parte 1. Sabato mattina.
0: Vabbè, fai quello che vuoi. Dai, io me ne vado, ti lascio da solo.
1: Allora, se vuoi, chiamalo Peter Panamanetta, che almeno siamo tutti circa in casa, no?
0: Posso mettere il jingle?
1: Ma metti pure il jingle di Peter Panamanetta, non c'è nessun problema, va bene. Nel frattempo che tu cerchi il jingle, c'è Delvin che ci ha mandato questo, senti.
2: Dai che sabato!
1: Bello carico, eh. Sì.
2: Ciao Andrea Ferrara, ciao. E ciao Fede,
0: ciao.
2: Ma soprattutto ciao a chi come noi è al lavoro.
1: No, oh, che bello.
2: Ma bene o male, e per fortuna che ci siete voi a tenerci compagnia. Beh. Buona giornata, buon lavoro a tutti e dai che sabato!
1: Dai
0: che sabato, ma in realtà è un po' diverso, non siamo noi che teniamo a voi la compagnia, siete voi che tenete a noi compagnia.
1: È vero.
0: Perché alzarsi comunque presto la mattina è faticoso e senza di voi sarebbe veramente...
1: Il piacere del piacere è lo stesso piacere, come si dice in gergo
0: tecnico. Bravo. Allora, visto che sei stato così bravo, c'è un nuovo disco molto figo, quello di Alessio e OneRepublic, che si chiama In Your Eyes, però col jingle di Peter Panamanetta.
1: Amane!

0: fatto che continuiamo a ricordare che è sabato. Però insomma.
1: Buongiorno, compare.
0: Compare.
1: Ma che cazzo spaccate le palle per dire sabato, sabato, sabato. Oggi è sabato, domani è domenica e poi di nuovo lunedì.
0: Bravo.
1: Non è cambiato un cazzo praticamente.
2: Ha ragione.
1: Dai. Forse,
3: E allora questa domenica
0: non è domenica comunque
3: è lunedì mattina com'è?
0: Buon Natale a tutti quanti, non ce lo dicono mai.
3: Allora compare, stai calmo perché sennò io ti metto tra gli archiviati e non ti tolgo più. No, io sono molto duro stamattina.
0: Molto duro?
3: Sì, sono molto duro.
0: Non voglio sapere.
4: Dai che è sabato.
0: Senti, ti ringrazio.
4: Operativo pronto. Eccolo. Per partire, anzi no, pontro per aprire.
0: Lui che ha evidentemente una, come si chiama in gergo tecnico, un fruttivendolo?
3: Sì, una frutteria.
0: No, ma è frutteria, c'è anche la verdura, quindi come vuoi chiamare?
5: Grazie, grazie. Pronto? Niente, non risponde.
0: No, che non risponde, è caduta la linea.
3: Rocky, sveglia!
0: Mamma mia.
3: È caduta la linea.
0: Ma non lo sapeva, lui non c'era quando c'erano questi telefoni.
3: Pronto?

0: prossima.
1: Non credo, Andrea, no. Ma tu c'hai il pezzotto, però quello del 2025.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: no.
0: Ho preso l'abbonamento ancora, no, si chiamano che... diversamente, ma vabbè, non importa.
1: La sigla dei remix, l'hai sentita quella nuova?
0: Ma no, io sono fermo, io sto guardando le puntate del 2021 in questo momento. Infatti c'è solo Nordio, non capisco perché la mattina.
1: Quindi... sì, perché Edo ancora non si meritava
0: non c'era
1: quella
0: ancora
1: posizione.
0: Vabbè.
1: Dai, abbiamo gli ultimi messaggi di questo Dai che è sabato.
2: Buongiorno.
0: È Dai che è sabato.
2: Tre sillabe. Sabato.
0: Capito?
2: Non sabato.
1: Allora Marco, innanzitutto ti calmi. Sì. Io vengo pagato per B.
0: Sì, a B viene pagato. Cioè lui ogni volta che aggiunge una B c'ha un aumento.
1: C'ho l'aumento.
0: Tra l'altro, Marco, vorrei farti notare che sabato con due B comunque è sabato. Sono comunque tre sillabe.
1: Tre sillabe.
0: Non vorrei essere offensivo.
1: Vabbè,
0: però,
1: ma stiamo scherzando. Però è più bello sabato, rafforza il concetto.
0: Questa è una cazzata, però non importa.
3: Peter Bisset!
0: Eccolo!
1: Basta, scusami,
0: l'hai mai sentito l'uomo che cade? È molto bello, eh?
1: Però a un certo punto risale e poi ricade.
0: Vabbè, allora così. Di un paio di B perché per i prossimi mesi non avrai stipendio, vai.
1: Vado, così ci pago pure le vere.
0: Bravo.
1: Hai capito? Radio Peter

0: fuori, mi fa male l'orecchio.
1: Le montagne russe.
2: Babylon.
3: Questo è uomo su salta salta, questo è.
1: No, ma l'hai sentita sta canzone? È quella di Anotr.
3: No.
1: 54 Ultra si chiama Talk to You. Nel mattino di Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.
3: Ciao
1: a tutti, sì, questo sabato, è happy o non è happy?
3: Non è happy perché una. Dai che è sabato!
1: Che cazzo! Ti ho detto che ho problemi all'orecchio, mi urli nell'orecchio. Ma mi vuoi far fuori?
3: Ti sei messo la cuffia?
1: No, guarda quasi tutta.
3: Ma non è vero.
1: Sta fuori fase.
3: Ma non è vero.
1: Mamma mia, mi ha messo paura,
3: Ma che paura? Che sentiamo anche lui, vai.
4: Dai che è sabato, che si lavora.
3: Ecco. La carica giusta, hai capito?
1: Si lavora.
3: Basta, si lavora. Vabbè. È giusto così.
1: Va bene,
3: altra
1: abbiamo
3: polemica però sulla B.
1: Vai, mettiamola, okay. Dai.
5: No, ragazzi, sabato.
3: Sì.
5: Ho la S da Emiliano, ma sono per metà palermitano.
3: Cosa
5: dai,
3: c'entra,
5: su.
3: Scusami.
5: Bisogna sillabare bene, dai,
3: sì,
5: dai.
3: Sabato è corretto, ma se aggiungi la B, comunque è sabato.
1: Vabbè, Andrea, ti devi mettere a fare queste discussioni alle 8:25.
3: Ho capito, ma sto difendendo te, ma scusa, ma vai a far.
1: Ah!

0: ma ben due cuori, two hearts, capito?
1: Che sono quelli che vi diamo noi il sabato mattina nell'Happy Ending parte 1. Noi torniamo tra pochissimo e tra pochissimo, come tutti i sabati, c'è il buongiornissimo caffè.
2: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan. Sport.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
14: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
16: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
21: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
25: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
26: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
27: Famila, con noi sei in famiglia.
19: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, questa sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Questa sera vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan Pink Power.
0: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Questa sera Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Questa sera Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Hey, hey, here come the trouble.

0: ritmo, state ascoltando quello di Snap 1992 in teoria.
1: In teoria? Come in teoria? Scusami.
0: In teoria, è vero, ma avevi chiesto una base.
1: Che vuol dire in teoria? Sì, perché c'è una base importante per cominciare questa mezz'ora, perché signori, dopo tanto discorso, dopo tanto dai che sabato, puoi fare una base tu con la bocca mentre fai. Grazie. Dopo il dai che sabato per un'oretta e passa, adesso è il momento di andare avanti, è il momento di entrare un po' nella poesia, perché comincia il buongiornissimo.
0: Mi ero dimenticato. Che figura di merda.
1: Che poesia. Amici belli, oggi nell'aria si sente quel mix unico di ansia, speranza, caffè corretto con coraggio e puzza di ascelle, perché insomma qualche volta succede.
0: Io sento una notre differenza
1: ancora
0: di odori, sì.
1: Le penne sono pronte.
0: L'arrabbiata.
1: No, le penne, no, per scrivere. Gli appunti sono stati riletti 3700 volte e improvvisamente anche la pagina che non avevi mai studiato sembra importantissima.
0: Oh, quando studiavi tutto tranne quella pagina, sempre quella ti chiedevano.
1: C'è chi ripete ad alta voce, chi guarda al soffitto cercando ispirazione divina e chi bestemmia. Le cose che si possono capire.
0: Sembra un po' troppo.
1: Però è così.
0: Bestemmia durante l'esame,
1: ragazzi.
0: Capito.
1: Mi ricordate, la maturità passa, ricordatevelo questo,
0: prima degli esami.
1: I ricordi restano e tra qualche anno riderete di questa giornata. O almeno ci proverete.
0: Più o meno.
1: Respira, scrivi, sorridi e se non sai la risposta...
0: Copia!
1: No, assolutamente no.
0: Fai?
1: Spara a caso.
0: Ah, no, ma copia che fai prima.
1: O comunque scrivilo in bella calligrafia.
0: In bella
1: È una stronzata, però si legge bene.
0: Scrivila bene.
1: Hashtag buongiornissimo, hashtag maturità, hashtag notte.

0: detto: mamma mia, che ricordi! Si parlava di maturità.
1: Hai capito? Sentiamo.
2: Maturità fatta nel lontano 2005. Non ho ricordi né positivi né negativi, semplicemente non me ne fregava niente.
1: Buono.
2: Battuto
1: buono.
2: Fuori con 61 punti.
1: Hai capito?
2: Buono. E un calcio in culo. 64. Non vogliamo più vederti in questa scuola, signor Piccin.
1: Hai capito?
2: Mamma mia.
1: È superato di un punto.
0: Io no, lui è 61, io 64.
1: E io 63.
0: Sì. Ti ho superato di un paio. Beh, ti ricordi che sono sordo oggi, quindi non sento benissimo.
1: Lo so. Però devo dire che dopo, da lì in poi, è stato tutto un crescendo, no? Con università, robe varie, è stato tutto un crescendo.
0: Sei stato più bravo dopo.
1: Sì.
0: Che università hai fatto?
1: No, io ho fatto comunicazione, per verità. Però comunque, insomma, Padova, tutto il resto,
0: bravo.
1: Si faceva. La cosa bella, in realtà, che i miei ricordi che ho della maturità sono legati al fatto che dovevo, uscivo col 6,5. Io 63 ho preso, non è che siamo saliti di più, La gente usciva e prendeva il voto per cui era uscito.
0: Sì, pure perché se tutti i 5 anni hai fatto quello, anzi io ci avevo debiti tutti gli anni, quindi ho rischiato anche di non uscire.
1: Guarda, ti dirò, secondo me vedo un po' di organizzato dal tuo punto di vista.
0: Se qualcuno così su due piedi, visto che proprio questi giorni ci sono gli esami di maturità, vuole raccontarci un po' qualche aneddoto, qualche storia, qualche ricordo,
1: ricordiamoci insieme, ok? 393 7366240, la maturità. Che avete fatto? Come
0: è andata?
1: Bene?
0: Ma

0: aver bevuto per chiedere dove è tuo marito, cioè nel senso è una situazione
1: vabbè, Ray, magari ha fatto festa, si è divertito e si è andato a fare una passeggiata,
0: può essere, può essere.
2: Maturità, ricordi, c'è lui che ci dice di aver scritto tutto la sua seconda prova sulla calcolatrice elettronica. Per fortuna non se l'è dimenticata a casa.
1: Pensa che bello, sì, tu fai. Perché tu il tempo che passavi a fare i bigliettini era il tempo necessario per studiare.
0: Anche.
1: Però, sì, però, vabbè, fatto vabbè, così.
0: Ce l'avevi lì comunque. Comunque hai rischiato di non andare avanti la maturità.
1: Arrivi, arrivi. No, la calcolatrice. Io anche ho copiato tantissimo.
0: Non dirlo, non dirlo che ti tolgono la maturità.
1: No, non me la tolgono. Però vabbè, sono stato molto bravo perché quando ho fatto l'esame orale, e la prof mi ha detto: senti, Federico, matematica, la seconda prova, vorrei correggere alcune cose con te. Io, prof, guardi, in realtà ho copiato tutto.
0: No, ma
1: sì, c'era anche mia madre disperata, dice: ma questo è veramente un cretino.
0: C'ha ragione, ma c'era anche l'esterno?
1: Hanno, sì.
0: E non ti hanno bocciato?
1: Hanno apprezzato.
0: Come hanno apprezzato?
1: Oh, ma finalmente qualcuno che non ci fa perdere tempo con ste cagate. Non l'hai, hai copiato malissimo, mi ha detto, però vabbè.
0: Ricordi di maturità 393 7366 240.
3: Radio Peter Pan.

0: Getaway.
1: Sì, ho capito, ma così vado via veramente.
0: Ho capito, ma è così. Cooks, Boys Noise, Getaway a chiudere questa nostra seconda ora insieme nella mattina del Peter Pan Happy Ending.
1: E ve lo stiamo chiedendo, i ricordi dell'università, andiamo bene. I ricordi della maturità. Non vi confondete, 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Sport. Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Peace out. Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. It's showtime.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
9: news. Buongiorno da Ester Roletto. L'inviato della Casa Bianca Steven Witkoff atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia per tutte lo stesso risultato 1-0. La formazione allenata da Montella è eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: devi andare su deghi.it.
18: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi devi cucinare per 16.
18: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare. Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
21: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
20: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
22: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan. Happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.

0: sentito Carolina Marquez, che colpi di tosse che fa, incredibile. Florida, single La La La 2013. Signori, stiamo parlando di maturità, i vostri ricordi al 393-7366-240. Attenzione, sono anche ricordi semi positivi e semi negativi. Come lei che dice buongiorno a tutti. È già qui una cosa importante.
1: E fino a lei, buongiorno.
0: C'è l'educazione, quindi già maturità è arrivata. Maturità 2007, dopo aver preso 7 quindicesimi al tema. Non bene.
1: 7 quindicesimi, no, io ho preso 10 e dicevo di essere stato alla pippa.
0: Insomma. Capito? Sabato ha preso 10. Per colpa del suo ex, che ha deciso di lasciarla il giorno prima degli esami.
1: Notte prima degli esami, sto bastardo è andato via.
0: Bravo, bravo. Ho detto a me stessa, si tratta della mia vita ed è importante. Ho messo da parte il dolore e ho tirato fuori gli artigli.
1: No, perché ha tirato fuori la colla artiglio?
0: No, gli artigli nel senso che ha tirato fuori qualcos'altro. Esatto. Non pensando più a lui, ho superato gli esami con 70 su 100. Pensa, poteva avere 80 magari? 80 no, perché no, poteva avere comunque 75.
1: Secondo me è la giustificazione che ha dato alla mamma quando ha fatto la prima prova, la storia del ragazzo, ma in realtà non aveva studiato tantissimo.
0: Ce la sta dicendo a noi, scusami. Poi dice a tutti i ragazzi e ragazze in ascolto, non permettete a nessuno di fermarvi, soprattutto chi non vi merita. Buongiorno, una giornata a tutti. Tosa.
1: Vabbè, io non faccio domande. Ciao Elena.
0: Ciao.
1: Comunque posso dire una cosa. È arrivato Sandro da Brisighella, è arrivato un nostro ascoltatore. Adesso io.
0: Sandro! Sta arrivando adesso.
1: Tra un minuto scendo ad aprirgli. Sì. Ci abbiamo un altro ricordo, Sara.
2: Io ricordo che per la mia maturità nel 2010 il professore esterno di italiano mi chiese una poesia che non avevamo fatto il giorno notturno. E io, oltre a dirgliela tutta, gliel'ho anche analizzata e lui alla fine fece i complimenti al mio professore di italiano e quello è stato un grandissimo orgoglio. Ciao a tutti.
0: Un salutone. Dove stai andando?
1: Vado ad aprire a Sandro.
0: Vai ad aprire?
1: Posso?
0: Mamma mia ragazzi. Vado ad aprire a Sandro la Brisighella e torniamo.
3: Attenzione.
4: Non

0: Faceva meglio Milky però, eh.
1: Ah, vabbè.
0: Just the way you are, remix, e anche remix. Non the way you sing, il buon Fede, però va bene lo stesso. Sei scappato ma sei tornato,
1: sì,
0: ospitato.
1: T'ho portato su due amici da Brisighella in provincia, sì, di Ravenna,
0: che purtroppo non ho portato le piadine per un,
1: aspetta,
0: attimo,
1: sentiamo,
0: per
1: ho portato la colazione.
0: Ci sono le piadine, senti.
1: Apri.
0: Cos'è? Dolce?
1: No, a te non ti piace, lo prendo io.
0: Mannaggia,
1: prendo
0: vabbè,
1: io.
0: Mannaggia. Vabbè, stiamo parlando di maturità, ricordi di maturità al 393-7366-240. C'è Michelle che ci manda questo, senti.
2: Ciao ragazzi, io non sono mai stata una grandissima studiosa e sono uscita dagli iscritti della mia maturità con il minimo indispensabile per il 6. Invece, durante l'orale, non si sa cosa sia capitato, ho preso letteralmente il massimo dei voti. Ah. Faccio ragioneria, ho portato Francesco, mio cugino, all'epoca aveva un anno e avevo dedicato la tesina a lui. La mia tesina si intitolava Francesco e i paradisi fiscali. La commissaria esterna, quindi professoressa che non conoscevo e che doveva valutarmi, mi ha chiesto come mai Francesco ha scelto proprio l'Irlanda come paradiso fiscale. Io la guardo serissima, dopo aver spiegato ovviamente tutta la tesina, finita tutta l'interrogazione, eccetera. Serissima, perché a Francesco piace la Guinness.
0: Ma come?
2: Lei si è messa a ridere, mi ha dato la mano. Hai preso il massimo dei voti e mi ha lasciata uscire.
0: Io ho perso qualche punto. Francesco aveva un anno all'epoca, va bene?
1: E amava la Guinness.
0: Amava la Guinness e i paradisi fiscali. Precoce il bambino, come
1: figlio di alcolizzati
0: e di imprenditori.
1: Allora. Figlio d'arte.

0: Sono un po' gasato. Sai, quando cambiato ci sono tono ospiti, di questa cambio cosa. Tono di voce.
1: Vabbè, vabbè, comunque stiamo parlando di maturità, sentiamo un po' cosa ci hanno detto, vai.
2: Ciao, non so voi.
1: Ciao.
2: Ma io ho 58 anni 58. E ancora mi sogno l'esame di maturità. Vedi. Poi è andato bene.
1: Vedi.
2: Ma che due maroni.
1: Che due maroni, ha detto.
0: E si vede che c'ha qualcosa che gli è rimasto ancora addosso, che dici no. Mamma mia.
1: Lui ha detto che è andato bene, però in effetti l'esame di maturità per molti, tipo la tua generazione, quella che non ha fatto l'esame di terza media, ne parlavamo prima al fuori onda.
0: No, delle elementari, terza media l'ho fatto.
1: Hai fatto la terza media?
0: Sì, sì, sì, sì. No, vabbè, ce l'ho le medie, sembra che non ho studiato.
1: Ho capito, ma l'esame però... l'hai fatto?
0: Certo che l'ho fatto.
1: Allora dall'anno dopo non, a un certo punto non ho più
0: dopo,
1: fatto.
0: Perché adesso non si fa più l'esame?
1: Oh, io ho fatto sia quinta elementare che terza media, non lo so come, comunque non importa, comunque c'erano altri esami, no, prima
0: lo
1: dell'esame
0: so,
1: di maturità,
0: certo.
1: E ce ne sono anche dopo, però l'esame di maturità c'ha quel sentore di problematico.
0: Sì, perché sei in quella oggi, fascia, no? D'età che dici mamma mia, sembra che stai facendo una cosa insommontabile, cioè
1: è vero,
0: veramente
1: vero.
0: Complicato,
1: e poi ti dà quella sensazione di oh, è possibile che mi boccino, cioè nel senso,
0: è vero,
1: a terza media non ti boccio,
0: non ti boccio,
1: sei passato non ti boccio, alle elementari ma per favore,
0: però alle elementari qualcuno mi direbbe.
1: Non esiste. Alla maturità dici vabbè, sono arrivato bene, ma adesso puoi ancora tutto mandare,
0: vabbè, se c'è la media dell'8 del 9 non ti bocciano, però sono
1: perché
0: quelli che poi
1: promosso.
0: Pensano peggio. Comunque chiudiamo con la battuta più bella di Marius,
1: addirittura non la diremo la battuta di Marius,
0: le donne sono sempre più brave,
1: ma perché
0: non con lo scritto,
1: ma non serviva.

0: Buona?
1: Ma no, come puoi entrare con la bocca piena mentre mangi?
0: Scusa, se lo portano gli ascoltatori il cibo, sì. Proprio buono.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Grazie Sandro da Brisighella.
1: Attenzione, abbiamo parlato prima di bocciature, si può essere bocciate anche le medie, eh?
2: Guarda. Ragazzi, non scherziamo, guardate che mi hanno anche segato in seconda media.
1: Aia, seconda media. Anche. Cosa avevi fatto? Cioè, avevi ammazzato qualcuno, colpi in testa? Che è successo?
0: Ha fatto come la mia amica.
1: No.
0: Che però lei non è stata bocciata, adesso lei si sta facendo 10 anni di carcere.
1: Ma perché?
0: E però l'esame l'ha passata alle medie.
1: Poi dovete capire che le storie di fede finiscono tutte così. In questo momento in carcere. Cioè, ok, va bene.
0: E la cosa brutta veramente è che sono tutte vere, Andrea.
1: Beh, è vero, infatti.
0: Tra poco, ultima mezz'ora di Happy Ending, parte 1 del sabato, ci sono le notizie.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Peace. Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Levamo.

0: nel presente, chissà anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Questa sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Questa sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ad aprire quest'ultima mezz'ora insieme. È l'ora importante, anzi la mezz'ora importante.
1: Potremmo chiamarla così questa.
2: Ah, il nostro programma del mattino.
0: Cosa? L'importante?
2: No, la tortura.
0: La tortura? Ma no.
2: Non sarebbe male però, eh.
0: Signori, tornano le notizionone. Partiamo da un'azienda di autotuning che ha annunciato con un comunicato. Eh sì, ha annunciato. Cosa stai dicendo?
2: È l'autotuning.
0: Ma non credo, no, non è quello. Comunque, vabbè.
1: Fanno così.
0: Autotuning staccato. Auto. Che ha comunicato la chiusura straordinaria il 19 novembre, ok? Giorno dell'uscita di GTA 6.
1: Ma esce stavolta?
0: Parrebbe. Perché? Perché troppi dipendenti hanno preso ferie per giocarci, capito?
1: Ma che figli d'andarò.
0: Però
1: non si gioca mai i giochi quando escono il primo giorno.
0: No, è così.
1: Perché sono pieni di bug.
0: Ascolta, è 75 anni che aspettiamo GTA 6.
1: Usciranno senza bug.
0: Prendo due mesi di ferie se posso, ma non si può, quindi lasciamo stare. I tifosi norvegesi invece hanno festeggiato il loro ritorno al mondiale e la vittoria, la prima vittoria contro l'Iraq, rimando come dei vichinghi per le strade di Boston e anche nello stadio facendo ru ru ru.
1: Quindi molto belli da vedere. Sono di Pordenone, sono.
0: Ma no, come di Pordenone?
1: Ru escore.
0: No, non credo.
1: Amici di Pordenone, confermatemi. Siete norvegesi.
0: Non è vero.

0: 25 in versione remix.
1: Ah, così? Ancora? Quanto vuoi andare avanti? Vabbè. Vabbè, signori, lui è andato avanti. Notizionone che proseguono. Ok, andiamo questa volta in TV perché TG1 poteva evitarla questa, eh. Durante un servizio del telegiornale nazionale 1, okay, Bill Gates è stato scambiato per Steve Jobs.
0: Vabbè, un po' si assomigliano, dai.
1: Sì, sì, peccato che Steve sia morto nel 2011. Ok,
0: dettagli,
1: giusto per ricordarla questa
0: dettagli
1: cosa.
0: Però sono passati troppo polemico.
1: Guarda, comunque è una notizia nuova, 15 anni, ancora è fresca fresca come notizia, assolutamente. Attenzione poi, perché rimanendo sempre in America, Boston sta chiamando aiuto.
2: Boston, abbiamo un problema.
1: Quello è Houston.
2: Vabbè, questa cosa è Boston.
1: Comunque a Boston a quanto pare si sta secco di birra perché sono arrivati i tifosi
0: scozzesi.
1: La Tartan Army, i tifosi scozzesi che sono arrivati belli carichi e con carichi si intende assetati.
0: Hanno fatto
1: tutto.
0: Un po' d'aperitivo.
1: Tutto. Ma cioè, sai cosa vuol dire finire la birra di una città come Boston? Cioè, nel senso, ma che vuol dire? Cioè, ma come fai?
0: Neanche noi quando andiamo alle sagre facciamo questo.
1: Incredibile, incredibile. Beh, qualche volta ci riusciamo, eh.
0: Ogni tanto.
1: Anche
0: ogni
1: i tifosi
0: tanto.
1: Inglesi comunque l'hanno fatto, eh. Sì, sì.
0: Complimenti, complimenti.
1: Bravi.

0: Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Volevo fare un quesito alla radio.
1: Sì.
0: Ma come si fa a non lavorare senza Radio Peter Pan? Che carica che mi date anche di sabato mattina, Fioi.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Sempre all'ascolto. Sempre
2: lavora
1: all'ascolto.
2: Per noi, per favore.
1: Come lavora per noi?
2: Eh sì, noi abbiamo finito.
1: Eh sì, abbiamo finito in questo momento, però prima vogliamo ricordarvi un po' di eventi che poteste, insomma, visitare questa sera.
2: Questa sera c'è la Gravel Hombre, DJ Set, Marco Maxo, Thomas Menegazzi. Anzi, no, questa sera, scusa, si parte adesso all'ora di pranzo, scusa.
1: Eh sì,
2: Alle ore 13, quindi se volete passare vi aspettiamo. Siamo a San Nicolò di Ponte di Piave, in quel di Treviso.
1: L'hai detta bene, tipo Gravel Hombre, tipo detto così.
2: No, non l'ho detta, sì, sì. L'ho detta male.
1: E invece passiamo dall'ombre al pink, pink power questa sera, sagre di Villeneuve questa sera. No, questa sera mi sembra un po' strana, però vabbè, lo stesso. Con Francesca Voice e Sister Gloria non potete mancare, ragazzi, Villanova di San Daniele del
2: C'è
1: Friuli.
2: C'è pure una special guest che è Rocky Festaiolo, Every Pink, veramente.
1: Ma no, davvero? Ma non credo.
2: No, no, veramente. Ma come non l'hanno segnato, però no, giuro.
1: Non credo.
2: Serio, sono serio.
1: Ma scusami.
2: Poi.
1: Parte,
2: cioè, no, non c'è dall'altra parte.
1: No,
2: c'è questa sera a Pordenone, Cecchini di Pasiano, il Peter Pan Hangover, cioè Marco Baxo, Salvo Gagliano, ci sono io, Fede, e performer l'ex Erafo, c'è Mr. Ciao, la pole dancer, ma non c'è Rocky.
1: Non c'è Rocky?
2: Veramente, sono serio.
1: Perché vai in rosa?
2: Non ti giuro.
1: Non lo sapevo.
2: Sono serio. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: È così, questa puntata è andata così. È
1: beautiful. Very beautiful. Beautiful, anima Giorgi.
0: L'anima Teo, ma come ti permetti?
1: Anima,
0: no, no, l'anima almeno me lo dici.
1: No, anima è l'artista. Senti,
0: facciamo una bella cosa. Adesso noi ce ne andiamo, andiamo giù, ne parliamo. Va vi bene. Lasciamo con Mo e Charlie fino alle 13. L'happy ending parte 1, 2. Sbaglio vabbè, sempre.
2: Ma però. Lascia stare.
0: Sbaglio sempre.
2: Andiamo giù, ti porto direttamente in pronto soccorso con tranquillità.
0: Perché mi fa male l'orecchio. Ci
2: forza.
0: Sentiamo sabato prossimo. Ciao.
3: Happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
4: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: It's showtime.
11: Peter Pan o'clock.
12: Le 10 da un minuto.
11: Peter Pan o'clock.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
2: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: è proprio lui, siamo pronti per iniziare.
1: Peter Pan è the ending.
2: The ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
3: Ma buongiorno!
0: 10.07 nella casa, tuo fratello muove il microfono, tua cognata Charlie!
3: Ed
0: ciao, Charlie! Ciao, Charlie!
3: Ciao.
0: Allora, come andiamo?
3: Bene, bene. Sono un po' stanca perché ieri sono andata ad un concerto e ho fatto un po' tardi.
0: Ma dillo dove sei andata. Sei andata a vedere Tony Pitoni.
3: Proprio lui, il Tipitipitoni.
0: Ieri mi hanno scritto, fra l'altro, in programma, mi hanno detto: ma Muva, ma tu ci sei stasera, eccetera.
3: Ah.
0: No, però c'era Charlie, capito? Inviata per il concerto. Voto?
3: Voto un solid 8.
0: Solid 8. Allora, come d'abitudine, iniziamo il programma facendo un piccolo sondaggio al 393 7366 240 per capire se è un sabato happy o non è un sabato happy, che significa
3: se è un sabato felice oppure non è un sabato felice, e soprattutto diteci perché.
0: Esattamente, la motivazione è quasi più importante dell'indagine statistica. Allora, raga, adesso noi ci sgranchiamo un attimo, apparecchiamo.
3: Sì.
0: Ok.
3: Ci siamo?
0: Molto bene. Voi fate un po' di stretching assieme a noi con il nuovo disco molto figo.
4: Attenzione, non

0: go home, anche perché non andare a casa adesso, abbiamo appena iniziato fino alle 13, poi dopo le 13 puoi fare quello che vuoi.
1: Esatto, puoi andare a casa, quello che ti pare.
0: Esattamente, ci stiamo domandando, sarà un sabato happy o non sarà un sabato happy oggi? Sentiamo.
2: Signori, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Qua siamo i cugini Domini che stanno andando a raduno a Villanova di camion.
0: Ok.
2: Quindi oggi giornata in famiglia con gli amici e via andare.
0: E con i camion.
2: Saluti.
0: Ciao.
1: Ciao. Uè, hai sentito alla fine?
0: Certo. Allora, quindi happy.
1: Eppissimo
0: non, cioè
1: lui.
0: Non l'ha detto, per cui sulla carta non fa statistica.
1: Però ce l'ha fatto sentire.
0: Happy, assolutamente. Poi
1: ci sono loro che ci scrivono: buongiorno, per noi è un sabato happy. Stiamo andando a Milano per il concerto di Ligabue. Ciao da Simone, Thomas, Matteo e Clara.
0: Allora, Thomas, Matteo e Clara, canzone preferita di Ligabue?
1: Ah!
0: Tua?
1: Oddio, io non sono molto esperta, ti direi. Allora,
0: vai.
1: Due, Certe notti, molto famosa.
0: Ne hai Liga 2.
1: Ne ho Liga 2 e poi Quando mi vieni a prendere.
0: Non è me la ricordo, chicca. Sai che non me la ricordo.
1: È una chicca, dopo te la faccio sentire.
0: Va bene. Allora, poi.
1: Poi abbiamo lui che ci racconta un po' una situazione particolare, dice.
0: Sì.
1: Appena finito di imprecare e gli chiediamo come mai e ci fa: sai quando pensi di fare una cosa in 2 minuti? Ecco, ci ho messo un'ora. Comunque dai, l'importante è risolvere. Adesso è happy, soprattutto con voi, e poi beato chi fa la bella vita.
0: Dottor, sì che va bene, bella vita, bella vita.
1: Signore mio.
0: Ma quando tu incroci il bella vita, gli fai questa domanda? 15

0: Allora, ci stiamo domandando se per voi è un sabato happy o non è un sabato happy. Prego.
1: E ci scrivono: sabato happy partito con moglie, madre e cognato e amico per Villaggio Vacanze in Calabria. Ciao Paolo, Conci e Franca.
0: Buona vacanza, ragazzi.
1: Che bellezza. Poi, parlando di concerti, c'è lui che ci dice:
0: sì.
2: Comunque inizio a pensare che sia stagione di concerti, perché Nord è andata a vedere Tiziano Ferro, la Lalla è andata a vedere Achille Lauro, la Charlie è andata a vedere Tony Pitoni.
0: Sì.
2: Penso avere qualche sospetto.
0: Direttamente dall'Inghilterra a Sherlock Holmes, siamo al 20 di giugno, ha qualche sospetto che possa essere la stagione dei concerti.
1: Però qualche sospetto.
0: Qualche sospetto. Adesso vedremo se effettivamente l'estate si sposa bene con i concerti all'aperto.
1: Non lo so, dobbiamo capire. Per quelli che stanno andando al concerto di Ligabue, ci dicono la loro canzone preferita è Piccola Stella Senza Cielo e Urlando Contro il Cielo.
0: L'importante è che ci sia il cielo.
1: È il cielo importante, esatto. Nei concerti d'estate.
0: Assolutamente,
1: all'aperto.
0: No, nelle canzoni anche di Ligabue, chiaramente.
1: Certo, come no.
0: Poi
1: ci dicono, anche loro stanno andando al concerto a Milano di Ligabue e quindi ci chiedono se possiamo mettergli una canzone.
0: No. Non è possibile, Ligabue non è proprio nel range di Radio Peter Pan.
1: E mi dispiace, raga, l'ha detto Muva, lui è il capo della trasmissione. Non si può.
0: Non è possibile, però se volete vi canto io qualcosa.
1: Dai, fallo.
0: Le donne lo sanno che arriva David Guetta assieme a Sia.

0: allora ci stiamo domandando se è un sabato happy o non è un sabato happy, e lui dice: ah, non è tanto un sabato happy, causa aver preso una multa ieri.
1: E noi gli abbiamo chiesto: per cosa?
0: Ho litigato con un ragazzo e sono arrivati carabinieri e polizia.
1: Cazzo.
0: E commenta così:
2: guarda, Nuba.
0: Nuba?
2: Non volevo neanche pensarci.
0: Sì.
2: Lasciamo stare.
0: Va bene.
2: Mettetemi su una canzone da.
0: Sì?
2: Ma qualcosa che mi carichi.
0: Va bene, ci pensa tuo fratello Nuba, non ti preoccupare.
1: La versione estera.
0: Sì, è il metaverso.

0: Senti lei.
1: Ho fatto happy perché c'è questa canzone che mi dà la carica per andare a lavorare. Ma è troppo balla. A palla, eh?
0: Lo sentiamo. Ciao. Allora, questa canzone in sottofondo anche per lui che dice: ragazzi, proprio oggi un sabato. Speriamo che abbia ripreso un po' di good vibes. A fra poco.
2: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ecnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
15: Yeah! L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
18: Peace out! A-Town.
0: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever fun, forever young.
20: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my

0: questa?
1: Devo dire che sono quella che può spettegolare della vita degli altri.
0: Bene, quindi bene? Molto bene.
1: Certo.
0: Risata malefica annessa. Ci stiamo domandando, è un sabato happy o non è un sabato happy? Prego.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao. Ciao.
2: Per oggi prevedo un sabato happy. Perché anch'io vado a raduno a Villanova dei Camion.
0: Ok.
2: Cinghiale e Stefano, aspettatemi che arrivo. Ciao.
0: Ciao. Cinghiale e Stefano.
1: C'è la gang qui.
0: Ehi, c'è Cinghiale. C'è Cinghiale giù con noi. E poi c'è anche lui. Non so perché questo inizio di programma ha una parola d'ordine che è camion.
1: Sì, sì.
0: Camion. C'è lui che dice: per me non è un sabato happy. Ieri ho avuto un brutto incidente col camion.
1: Uh-huh.
0: Ho male dappertutto, ma per fortuna niente di rotto. In una rotonda mi sono ribaltato.
1: Aia!
0: Azza. Dove questo?
1: Cioè, da capire.
0: In che zona? Comunque sia, sono.
1: Meno male che non si è fatto niente, intanto.
0: Sì, esatto, però i camionisti sappiamo che hanno un problema con l'equilibrio, sai perché? Perché sono sempre in bilico.
1: Ah!
0: Ah! Attenzione!
1: Vabbè.
0: Adesso Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait.

0: Beautiful Freaks Rivaz Remix. Allora, continuiamo ad entrare nelle vostre vite con una domanda: sabato happy o non è un sabato happy? Prego.
1: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
1: Non è un sabato happy perché io e Davide siamo rimasti gli unici due zebedei a lavorare dentro al ristorante indiano.
0: Qual è il piatto preferito o che ci consigliate del ristorante indiano?
2: A te piace la cucina indiana?
0: Sì, sono andato diverse volte. Non è nella mia top 3.
2: Ok.
0: Però sono andato diverse volte, sì.
2: Molto bene.
0: Diciamo che poi quando vado dall'indiano esco un po' rotolando.
2: Perché è molto sostanzioso.
0: Poi, a proposito di grandi cene, grandi party, sentiamo.
3: Certo che è happy questo sabato. Si va a festeggiare 30 anni del diploma, ragazzi.
0: Ma quindi cena di classe o pranzo di classe?
2: Che incubo. Per me sì, cioè.
0: però va bene.
2: Sono quei raduni che.
0: Dice Cerletti, scuola di enologia, giornata molto alcolica.
2: Beh, ma allora festa grande.
0: Scusa, non vale. Poi attenzione perché abbiamo una bellissima notizia.
2: Momento annunciazione.
0: Sì. Allora, c'è lei che ci manda un selfie vestita da sposa.
2: Esatto.
0: E dice: più happy di così, sto raggiungendo il mio futuro marito ascoltandovi. E siamo molto emozionati di accompagnarti all'altare, Chiara. Siamo tanto emozionati. Infatti,
2: che bello.
0: Vi dedichiamo la boombox track di oggi di Tupac. Si ritorna un po' indietro, uno dei miei pezzi preferiti suoi di Tupac.
2: Okay.
0: Chiaramente si chiama Do for Love. Fallo per amore.

0: prima o poi si arriverà a essere anche zii. Ma che disco è questo? Questo
1: incredibile.
0: Questo è un brano di Tupac, raga. Poi vedi tutti quelli con le magliette
1: maglia,
0: in giro di Tupac che non mi conoscono una canzone. Te la facciamo sentire noi, un brano bellissimo, la Boombox Track di oggi.
2: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini, DJ. Allora, prima ci siamo lasciati con una curiosità. C'erano loro che lavorano all'interno di un ristorante indiano. Abbiamo detto, ma quindi che piatto preferite? Sentiamo.
3: Beh, per forza di cose, il piatto preferito è il frigo che fanno nel ristorante a fianco, dove andiamo a mangiare tutti i pranzi.
1: No, ma non vale. Scusa.

0: L'importante è cantare. Canta che ti passa. Shorty con Canta Canta, direttamente dal 2018. Noi ci sentiamo fra poco.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Peace out. Peace out.
8: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 in punto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
14: Cerchi una bella notizia?
15: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
14: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
15: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
14: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
15: Approfittane, Ali migliora la vita.
13: Peter Pan Meteo.
16: Una buona giornata agli amici di Radio Peter Pan, da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole e della stabilità ancora una volta sulle regioni del nord per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale, favorendo dunque l'ondata di calore in atto tra Spagna, Francia, Germania e anche Nord Italia. Le temperature infatti raggiungeranno picchi di 35-37 gradi in piena Valpadana, con valori un po' più bassi lungo le coste, ma qui sarà l'afa a farci soffrire nelle ore serali e notturne. Da segnalare qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, sulle Dolomiti, con occasionali sconfinamenti serali anche verso le zone di fondo valle. Ma per maggiori dettagli sulle vostre località continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
17: Di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: basso. Piacere dal basso.
1: Tutto vero.
0: È vero, si chiama vero. Pleasure from the bass.
1: C'è scritto
0: però,
1: qui.
0: Però il bass è lo strumento.
1: È lo strumento.
0: Cioè, se no, pleasure from the underground sarebbe una cosa del genere. Pleasure from the bass, che però noi traduciamo con piacere dal basso.
1: Corretto.
0: Ciao, piacere. Siamo quelli di Happy Ending Parte 2, tuo fratello Muva, tua cognata Charlie. Attenzione, perché vi abbiamo chiesto poi durante tutta la puntata, in realtà si può fare al 393-7366-240, dirci se il vostro è un sabato happy o non è un sabato happy. Abbiamo accompagnato anche una sposa all'altare.
1: Esatto, cioè oggi possiamo dire di aver fatto anche questo per il bene dell'amore.
0: Assolutamente, speriamo non scappi all'ultimo minuto come un robottino. Hai presente i robottini aspirapolvere?
1: Ah, quelli che programmi e poi vanno da soli?
0: Sì, esattamente. Okay. In una pizzeria a Borgo Veneto, in provincia di Padova, spero che avremo anche magari uno dei proprietari all'ascolto.
1: Ma
0: sarebbe
1: speriamo.
0: Bellissimo farci raccontare questa storia
1: ti
0: live.
1: Prego, sì.
0: L'ho trovata sull'internet, spero che sia tutto vero. Cioè, praticamente questo robottino, mentre puliva la pizzeria, il locale, è riuscito a sgattaiolare fuori dall'ingresso.
1: E dove è andato?
0: Non si sa. Per cui il proprietario ha fatto un appello.
1: Okay.
0: Ha detto, raga, se mi ritrovo, ha cosparso magari il paese.
1: I volantini
0: dicendo, a chi lo ritrova offro una pizza.
1: Bello!
0: Succede? Cosa succede? Che il robottino dopo 3 giorni misteriosamente ricompare.
1: Cioè, come i gatti, tipo.
0: Sì, come i gatti, uguale.
1: Si fa il giro e torna a casa.
0: Ricompare e non si sa niente di questa cosa.
1: No, allora,
0: che mistero.
1: Qua è, non lo so, ha del paranormale questa cosa.
0: Cioè, qui c'è del mistero.
2: Attenzione,

0: Veneto che è scappato dalla pizzeria. Robottino, robottino di quelli che fanno le pulizie. Sì. Tu ce l'hai?
1: No, no, no, no. Eh? No, beh, a casa mia, su, a casa mia Treviso, no, mia madre, figurati, lei ci tiene a fare tutto lei.
0: Sì.
1: Su in casa a Milano, ma ti sembro ricca io.
0: No, vabbè, chiedo.
1: Costa un miliardo di euro quella cosa di tecnologia.
0: Sì, sì. Che poi a me fa un po' ansia perché poi come funzionano sti robottini? Tu li devi lasciare andare e loro ti mappano la casa, no?
1: Esatto, il perimetro.
0: Sì, esattamente. Sai che quelle informazioni possono essere prese.
1: Dove
0: molto,
1: vanno?
0: Molto facilmente in realtà. No, è vero, è vero.
1: No, certo.
0: Cioè, possono essere molto, cioè la mappatura di casa tua può essere presa. Comunque, al di là di questo, piccolo momento d'ansia.
1: Esatto.
0: È scappato questo robottino da questa pizzeria, il padrone ha messo in giro anche dei volantini per ritrovarlo dicendo chi me lo ritrova offro una pizza.
1: Certo.
0: Il robottino magicamente riappare dopo 3 giorni, cioè non so se autonomamente.
1: Posso dire batteria 10 su 10.
0: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno, scrive lui, da chi l'ha visto a chi non l'ha robot visto è un attimo ciao, e poi c'è chi ipotizza anche il motivo.
2: Aveva chiesto le ferie, non gli ha date, si è dato in malattia.
0: Giustamente.
2: Il robottino.
0: Hai capito?
1: 3 giorni.
0: Hai capito? Quest'intelligenza artificiale. Come...

0: fuggito, robottino pulitore,
1: sì.
0: Fuggito, io li chiamo così, non so
1: il
0: se in, in gergo si chiamino così, ma abbiamo capito, no? È scappato da sta pizzeria,
1: sì.
0: Non lo si trovava più, è ritornato. Cioè questi robottini pulitori stanno facendo un po' delle mattitudini. Senti lei. Pronto?
2: Parlando dei robottini, allora, camminando per strada,
0: sì?
2: 3 settimane fa, circa, vedo il robottino che è uscito da un negozio di sicuro,
0: sì?
2: E comincia ad andare verso strada, strada abbastanza trafficata.
0: Ah.
2: Io lo fermo, no? Entro dentro il negozio e dico al proprietario, scusami, ma ti sei messa a pulire pure... pure le strade con il robottino, e lui ha detto no no, per fortuna che me l'hai fermato, che se no
0: hai capito,
2: si deve stare anche attenti quando sei al primo piano e lo fai andare.
0: Ma ciao. Scusate, io ho una domanda, che cosa stanno escogitando questi robottini pulitori? Hanno un covo?
1: Boh,
0: eh?

0: questa me la vedo come canzone rivolta dei robottini pulitori.
1: Four to the floor.
0: E loro che scappano che scappano in autostrada. Sì. Allora, ci stiamo domandando cosa sta accadendo con questi robottini pulitori, quelli che molli dentro casa e loro fanno tirano
1: così tecnologici, così intelligenti, tanto da fare un sindacato.
0: No, sentiamo.
2: Stanno mettendo in atto una protesta col sindacato. Stanno cercando di scappare, fare un'assemblea.
0: Tu dici?
2: Una manifestazione.
0: Esattamente.
1: E cantano tutti Four to the floor.
0: E poi sentiamo un'altra ipotesi.
3: Ciao Peter.
0: Ciao.
3: Ma in realtà è tutto un complotto.
0: È tutto un complotto.
3: Ci sono le telecamere davanti ai robottini e ci spiano, ci stanno guardando, ci stanno osservando, osservano cosa facciamo, poi ci mettono addirittura un cimo a un gatto e il gatto comanda il robottino e gli fa fare le cose che vuole lui, cioè è tutto un complotto.
0: Se questa rivolta è capitanata dai gatti, siamo nella
1: merda, siamo rovinati.
0: Io avevo un'ipotesi un po' più, come dire, gioiosa in realtà.
1: Tipo?
0: Che andavano a un corso di rumba.

0: Sorry papi por my robot loco. Ci sentiamo fra poco?
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Charlie, abbiamo parlato del complotto dei robottini che puliscono.
1: Mamma mia.
0: Stiamo cercando di capire che cosa stanno confabulando.
1: Contro di noi sicuro.
0: Assolutamente. Nel frattempo comunque siamo in un periodo florido comunque per le come dire, le teorie del complotto. Sai che adesso una mega influencer brasiliana, milioni e milioni di follower, ha detto: ho fatto un sogno. Succede che il 26 di giugno probabilmente ci sarà il Disclosure Day.
1: Cioè
0: presentazione degli alieni in Mondovisione.
1: Venerdì prossimo
0: accadrà durante la partita del mondiale. La cosa strana è che stanno notando molti questo particolare. Sta uscendo nelle sale, è appena uscito Disclosure Day di appunto Steven Spielberg.
1: Sì.
0: E la partita in cui accade la Disclosure Day è quella che accadrà nella realtà.
1: No, vabbè.
0: Per cui, raga, questa cosa qui,
1: attenzione,
0: o lei molto furba, oppure
1: grande mossa di marketing. Cosa non si fa per avere quei 10 minuti di celebrità.
0: Ma lei era già celebre.

0: Paniani e Peter Paniane ormai lo sanno.
1: È un cult.
0: Cosa succede? Una radio che non possiamo nominare, no, ma sta fra Radio 104 e Radio 106.
1: Esatto.
0: Ok, fra queste due radio ha detto: ma abbiamo la hit.
1: Guarda,
0: noi,
1: qua, che scoperta!
0: Ragazzi, ma ragazzi,
1: ma dai.

0: scoperta assieme, ma appena uscì proprio.
1: Guarda,
0: proprio,
1: io sono...
0: È vero, a volte essere troppo avanti fa male, fa male,
1: ti,
0: fa male.
1: Ti crea questo senso di dispiacere quando sì. tu l'avevi già detto e tutti arrivano però un anno dopo e nessuno ti aveva sentito
0: nessuno,
1: veramente.
0: Nessuno mai che ti dà i meriti. I meriti che meriti. No, ma al di là di quello lo perdoniamo ovviamente solo perché è Jake La Furia che capitana questa cosa, per cui Jake non possiamo dire niente.
1: Va bene così.

0: Love, all'interno di questa canzone si dicono Sabrina, devo dirti una cosa, ma Madonna, devo dirti una cosa, però non si sa bene che cosa si stiano dicendo. Probabilmente è che hanno scoperto culo con cacca. Anche loro hanno scoperto questa grande hit che noi spingiamo da mo.
1: Ormai.
0: Senti il calore.
2: Uva, brividi, capito? Culo con cacca. C'era ancora la chiarola che ti piappe il culo.
0: Come?
2: Bella, brividi, muva.
0: Brividi. Per questa cosa qui. Fra l'altro, io ho scritto a Linda Pani poco fa, ho mandato un messaggio a Linda, ho detto: ma cos'è sta cosa? Lei mi ha risposto solo con delle emoticon.
1: Non vuole
0: prendere posizione. In ogni caso, facciamo così: lasciamo da parte questa bandierina.
1: Diatriba.
0: È giusto per mettere la bandierina.
1: Ok.
0: È giusto per mettere la bandierina.
1: Hai bandierato.
0: Sì, poi da queste cose possono nascere cose brutte o cose belle.
1: Dipende.
0: Per esempio, una cosa bella che potrebbe nascere: immaginati un remix culo con caca, Muva, Jake La Furia.
1: Sarebbe
0: molto bello. Jake.
1: Visto sarebbe, che ci ascolti.
0: Sarebbe molto bello. Allora, poi.
3: Ciao Peter Pan. Stiamo pulendo la piscina. Così forse domani posso andarci. Ciao.
0: L'importante è che non sia una piscina con cacca. Giustamente, se no ti fa un bel tuffo, capito come? Adesso è il momento della canzone novità di oggi. Vito e Marian con

0: canzone marcetta questa, devi ballarla facendo la marcetta un po' avanti, un po' indietro, un po' a destra, un po' a sinistra. Vito e Marian con Simple Things. Allora, ci sono delle cose molto semplici, una di queste sono è l'amore. L'amore,
1: ma
0: che
1: cosa
0: sembra
1: semplice,
0: tanto complicato, ma semplice.
1: Non
0: poi,
1: è,
0: ma
1: sì, sì, sì.
0: È complicato, è complesso.
1: Tantissimo, è complesso. Tantissimo.
0: Va bene, c'è lei che dice info off topic, ultima settimana da donna libera, andiamo a festeggiare sul costo. A che costo? A che costo vai a festeggiare sul
1: però...
0: costo? Però appunto, ultima settimana da donna libera, a parte poi quando ti sposi, no? E dici, ultima settimana da uomo libero, donna libera. E allora che te lo fa fare?
1: E allora perché ti sposi? Se poi tutti dicono, è una prigione, ho le catene.
0: No, scherzi a parte, comunque, ultima settimana stai andando a festeggiare con le tue amiche, quindi un addio al nubilato? Cioè, spiegaci.
1: Sì, c'è la maglietta, no? Che dice in teoria Team Bride, Team Sposa.
0: Ah, perché
1: sposa.
0: Ha inviato una foto,
1: esatto.
0: Ha inviato una foto e dice Team Bride. Per cui, allora, facciamo così, aggiornaci su come va il tuo addio.

0: fermiamo un attimo, giusto il tempo per la pubblicità. Voi fate i bravi, noi torniamo tra poco.
1: Fino al 50%, ah, eh, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Yeah! L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 12 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Breaking news.
0: Buongiorno da Esther Roletto. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste. Non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana. Se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, Paul di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: L'inflazione

0: Chupa, I'm an Albatross. Radio Peter Pan nella casa con Happy Ending parte 2, Muva Charlie al microfono. Abbiamo appena sentito Albatross,
1: grande hit storica ormai 2014.
0: Sì, ormai sì, ormai sì. Funziona ancora i festoni quando c'è da scatenare il momento ignoranza. In ogni caso, raga, Albatro, uccello leggendario. Uccello
1: certo.
0: Leggendario. Fra l'altro è stato preso nella letteratura anche, no?
1: Come
0: nelle canzoni, ripreso da Rancore Marrakesh e d'Argendamico in una canzone molto bella.
1: Sì, è quello che viene chiamato un topos letterario, cioè un luogo letterario,
0: sì.
1: un simbolo, no? Che porta con sé tanti significati.
0: Anche perché l'albatro è adesso mi fa brutto dirlo così, ma un uccello grandissimo. La sua apertura alare può raggiungere o addirittura superare i 3,5 metri.
1: Porca miseria!
0: Quindi non male, non male. Possono percorrere fino a 500 km al giorno. Addirittura volano, cioè dormono mentre volano, possono addormentarsi.
1: Hanno vinto loro.
0: Sì, hanno vinto loro, bellissimo, bellissimo. Hanno questa particolarità che però atterrano solo per nidificare e quando atterrano si vede che non è il suo elemento, sono un po' goffi, no?
1: Non sono tanto
0: agili. Al di là della goffaggine, però
1: sì?
0: Sono un grande simbolo di romanticismo.
1: Ah.
0: Noi oggi abbiamo accompagnato almeno con la voce e con la musica una sposa all'altare.
1: Sì.
0: Ce n'è un'altra che sarà appunto sposa fra una settimana.
1: Esatto.
0: E loro sono simbolo proprio di fedeltà assoluta. Cioè loro scelgono una compagna, praticamente fanno tutti sti rituali di corteggiamento, danze, inchini, versi, tutte queste cose qua, e restano insieme tutta la vita.
1: Ah, però
0: pensa te,
1: che romantici.
0: Pensa te.
2: Attenzione,

0: sabato,
1: esatto,
0: con appunto Aaron Ciuba. Aaron, mm-hmm, Ciuba, che praticamente ha fatto questa canzone I'm an Albatross. Allora, c'è Cinzia che ci dice, oltre a tutte le curiosità che abbiamo elencato, fra l'altro grande segno di fedeltà l'albatro, visto che resta con la sua compagna
1: per tutta
0: la vita, tutta la vita, un po' come i corvi, se non erro, anche.
1: Ok, i pinguini sicuramente.
0: Tattici nucleari? No?
1: Quelli del Polo Sud.
0: Io avevo la risposta femminile ai pinguini tattici polari,
1: cioè
0: le vacche galattiche intercontinentali.
1: Mamma mia.
0: È così, però non ha funzionato come gruppo. A proposito di gruppi, c'è Cinzia che dice: il gruppo musicale degli Albatros degli anni 70, fondato da Toto Cotugno, da ricordare.
1: Ah.
0: Volo AZ504 degli stessi al Festival di Sanremo 1976.
1: Che memoria!
0: Capito?
1: Io non c'ero ancora.
0: Tu
1: nel
0: non
1: 76.
0: C'eri, ma nemmeno io. Nel 76 non c'ero. Come chiameresti un tuo gruppo con un nome di animale? Allora, facciamo una cosa.
1: Vai.
0: Hai un gruppo, devi trovare un nome che abbia all'interno una tipologia di animale.
1: Ok,
0: ce l'hai?
1: Sì.
0: Va bene, cerchiamo il piano. Eccolo il piano, è arrivato.
1: Ah, arriva.
0: Basta nominarlo. The Bausa con Magnetic. Alza il volume, let's go.

0: quasi un animale nel nome, sarebbe stato Gianluca Vacca o Gianluca Vacche, sarebbe stato diverso, però all'interno del titolo c'è il nome di un animale.
1: Esatto, la cucaraccia.
0: La cucaraccia che è collegato a un altro gruppo storico.
1: I famosissimi
0: The Beatles. Allora, siamo andati alla ricerca di tutti quei gruppi musicali che hanno preso ispirazione da un animale. Per esempio, noi suoniamo molto spesso all'interno di Radio Peter Pan delle canzoni dei Camel Fat che hanno preso appunto ispirazione dal cammello, cioè hanno detto noi avevamo questa passione per i cammelli
1: e quindi
0: l'abbiamo inserito nel nome. Poi vabbè, The Beatles, che sarebbero gli scarafaggi,
1: esatto,
0: gli Eagles, quindi le aquile,
1: bellissimo. Bello. Molto americano come
0: sì.
1: nome,
0: vabbè,
1: no?
0: certo, in lingua americana, certo.
1: No, nel senso
0: anche
1: che l'aquila,
0: Super Mario è molto italiano,
1: nel senso che l'aquila è uno dei simboli dell'America,
0: certo. Sto scherzando, ovviamente. Gli Scorpions.
1: Pazzesco, grande gruppo.
0: I Pet Shop Boys.
1: Non li conoscevo questi.
0: Non dovevi dirlo a voce alta. Pet Shop Boys.
1: Momento culturale. Si impara sempre.
0: Poi, dai, te li faccio sentire dopo.
1: Molto bene.
0: Hanno fatto delle canzoni famosissime. Pet Shop Boys. Gorillaz.
1: Certo.
0: Che prendono il nome dai gorilla. Poi.
1: Gli Arctic Monkeys,
0: cioè praticamente le scimmie artiche.
1: Bello.
0: Grande fan degli Arctic Monkeys. The Monkeys. Che quindi le scimmie. E poi White Snake, ma ce ne sono tanti.
1: Sì,
0: cioè qua abbiamo detto quelli internazionali, i primi che ci sono venuti un po' sott'occhio dall'internet. Però
1: anche
0: ce ne
1: in Italia
0: ce ne sono un casino.

0: con Runway. Noi ci sentiamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.
9: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: Miss Independent, ultima mezz'ora scarsa di Happy Ending parte 2. Allora raga, non so come mai, cioè in realtà per l'Albatro eccetera eccetera, ma ci siamo concentrati sui gruppi che hanno dei nomi di animali all'interno del nome proprio, no?
1: Esatto, siamo partiti con i gruppi internazionali, abbiamo parlato di Scorpions, Beatles,
0: sì,
1: abbiamo parlato degli Eagles.
0: Degli Eagles, esattamente, dei Beatles, eccetera, eccetera. Adesso passiamo innanzitutto ai nostri messaggi, perché c'è chi dice, chi tira in ballo un gruppo italiano. Un gruppo italiano, sì. I Dick Dick.
1: Ok.
0: Che Dick Dick sono scritti D-I-K, D-I-K, perché okay, sennò sarebbero i cazzo cazzo.
1: Che posso
0: siamo
1: dire? Un bel gruppo interessante, sì. Avrei messo una U alla fine, giusto per.
0: Capito. Però in realtà Dick Dick è un animale, è una piccola antilope del genere Modoka, e si trova nelle regioni meridionali e orientali dell'Africa. È incredibile perché non stavo nemmeno leggendo. Comunque sia, in Italia ci sono
1: ce
0: i cani,
1: sono.
0: Sì.
1: I pinguini tattici nucleari che dicevamo prima.
0: Gli avvoltoi. Gruppo storico Beat Garage Rock Emiliano. Poi ci sono anche, a proposito, abbiamo nominato i corvi prima anche,
1: sì,
0: come gruppo, cioè come come animali monogami. Molto molto particolari, anche i corvi hanno un sacco di particolarità,
1: sì.
0: C'erano i corvi che
1: sì,
0: cantavano sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me, capito?
1: Okay.
0: Io sono un poco di buono. Faceva così la canzone, che è campionata
1: molto
0: fra l'altro,
1: rock.
0: Fra l'altro da Marra.
1: Ok.
0: Fra l'altro anche quella lì. Adesso un nuovo disco. Let's go.
2: Ma poco siamo tu.
0: Come?

0: Just the way you are remix. Milk significa lattosa?
1: Sì,
0: tipo un aggettivo, no?
1: Sì, che
0: Milky Way, la via lattea.
1: Esatto, latte vorrebbe dire.
0: Latte o lattea. Allora, raga, al di là del fatto che ci sono un sacco veramente di artisti, di gruppi, di band che hanno preso ispirazione dagli animali per poi chiamare il loro gruppo.
1: Esatto.
0: No?

0: Sì.
1: I bisonti, Nico e Gabbiani, se vogliamo tornare indietro, okay. Come ci hanno scritto, scritto anche Tony Pitoni, che effettivamente ha i pitoni nel
0: era
1: nome.
0: Era proprio lì.
1: Appunto. Doro Ghiatta, i Carnichez, direttamente dal Friuli, fra l'altro ci conosciamo mille anni fa.
0: Ah, sì.
1: Bella per i ragazzi, sì, che hanno sempre spinto. Comunque, a proposito di spingere, noi dobbiamo spingere le serate di Radio Peter Pan. Si inizia con mercoledì 24 giugno, Karaoke World Record al Naviglio Padova con Radio Peter Pan, dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio, e si tenterà di battere un altro record.
0: Ah, però, bello! Invece, giovedì 25 giugno, Peter Pan 90-210 al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, dalle 21.30 con Marco Baxo, Lady L, in animazione della Peter Pan Dance Crew e l'ex Serafo.
1: Esattamente. Allora, intanto questo è mercoledì e giovedì. Poi io personalmente ho una data a cui tengo molto,
0: ah, sì?
1: Che è quella di venerdì 26 con Boombox dalle 22. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini in capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Per cui usciremo io e Andrea a fare una bella serata Boombox.
0: Molto bene.
1: Sono molto gatto.

0: 50 anni? Quasi?
1: Davvero?
0: 77 dicono in chat, per cui
1: molto bene, un bel pezzo di storia.
0: Era Amanda Lear, se non erro, che cantava Queen of Chinatown. Allora noi, raga, siamo giunti alla fine di questa magica puntata dedicata agli animali. Speriamo che il matrimonio
1: stia andando bene,
0: ma speriamo di sì,
1: benissimo.
0: Allora, raga, io vi voglio ricordare innanzitutto di fare una preghiera per noi.
1: Sì.
0: Una preghiera per noi, perché ne abbiamo molto
1: bisogno.
0: Molto bisogno, e soprattutto di fare un saluto anche a chi?
1: Ah sì, a proposito di animali, io saluto i miei colleghi raptor della Jurassic World Experience, che oggi sono a Milano ad allenarsi duramente sotto il sole cocente. Adesso dovrebbero essere collegati a Radio Peter Pan in pausa, ma raga, non vi preoccupate, torno lunedì e ci alleneremo insieme.
0: Molto bene, a fare i dinosauri.
1: A fare i dinosauri. Bello. Quindi se passate per Milano, volete farvi un'esperienza particolare, sapete che se siete fan di Jurassic World.
0: Ok, allora raga, noi chiudiamo con invece l'animale che ci ha dato il via a questo topic, che è l'albatro. Una canzone che io sento molto, devo dire la verità, Marra, D'Argent Amico e Rancore con l'albatro. Gustatela e grazie.

0: aperto questo discorso con Ayman Albatros e lo chiudiamo con la perla del pirla che parla, l'albatro. E l'albatro dove atterra?
1: Milano Marittima!
0: Addirittura. A lunedì, ciao!
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco, sbronzatissimi.
3: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Terpano Clock.
5: Luna in punto. Ciao ciao.
4: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da...
6: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane. Ali migliora la vita.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al primo luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

Questo era Abbronzatissimi su Radio Peter Pan. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan Sport.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
15: Peace out!
16: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
3: Ma va, sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: Su Radio Peter Pan,
8: Peter Pan,
7: c'è All In.
8: All In,
7: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: pulita.
1: Ci smettiamo di ridere e scherzare, facciamo i seri, c'è la redazione del GGCOM.
2: Breaking news. Buona giornata da Jonathan Morti.
3: Buongiorno.
4: Mi chiami, scusa?
1: Jonathan, perfetto, grazie, buongiorno.
2: È ampia la pagina questa mattina dedicata alla situazione a Hormuz in Iran. È cominciato anche il G7, poi ci sono altre cose.
3: È aperto o chiuso adesso?
2: È chiuso.
1: Dovrebbero riaprire.
2: Apre alle 9.
3: Va bene, allora aspettiamo. Perfetto. Alle 9 apre.
1: Allora. In ufficio.
3: Certo, 9:13.
2: Donald Trump sarà il nuovo testimonial della campagna poltrone sofà. In tutti gli spot dirà la guerra termina domenica, ma Teheran e Tel Aviv hanno già smentito. E sempre Trump ha annunciato l'ennesimo accordo con l'Iran. Teheran però lo hanno invitato a rallentare perché hanno detto sono ancora indietro di tre smentite.
3: Dacci il tempo di ascoltare tutto.
2: E arrivano notizie confortanti dallo stretto di Hormuz. Si confida che il riscaldamento globale possa prosciugare il mare rendendolo così inutile alla navigazione.
3: Vero. Passiamo con un bel autobus
1: alla camion.
2: Monica Borgan è andata a un funerale e poi ha scritto una poesia, mi illumino d'incenso.
1: Però scusi, lei, signor Jonathan, va bene, grazie. Di questa informazione era una notizia importante questa.
2: Cerchiamo di migliorare con l'ultima notizia.
1: Grazie.
2: C'è overtourism anche sul litorale romagnolo.
1: Ci sta.
2: Che non ho capito perché si debba dire overtourism invece di c'è una carica di gente.
1: C'è un botto di gente.
3: Bravo, segnaliamolo.
2: E allora i nostalgici degli anni 60 scrivono ti amo sugli scogli anziché sulla spiaggia.
1: Anche quella è
3: giusto, certo, ormai non sai più dove stare. Scusa.
2: Basta, vado a vergognarmi, ci vediamo giovedì.
1: Grazie mille al signor Jonathan. L'appuntamento appunto è per giovedì.

0: super fan pulita.
1: Ciao, io sono Joe, è arrivata Emma Rossato.
2: Buongiorno.
1: Quanta gente ha iniziato a seguirti dopo che abbiamo detto che sul tuo profilo Instagram sei nuda?
2: Non lo so, aspetta che guardiamo.
1: Tantissimo.
2: Aspetta. Sì, troppo. Dai, no, ben.
1: Se volete vedermi nudo, chiocciolina Generation.
2: Ecco.
1: non credo funzioni.
2: No.
1: Però Emma Rossato questa settimana, a parte oggi che è un po' diverso, si divide un po' fra Peter Pan Generation e Peter Pan Amanezza.
2: Sì.
1: Quindi ieri per la prima volta hai trasmesso con Alice Fassina.
2: Dalle 13 fino alle 15.
1: Base del dilemma. Adesso io
2: paura.
1: Ti pongo un dilemma e ti chiedo, Emma Rossato.
2: Sei attento quello che
1: meglio trasmettere con me o con Alice Fassina?
2: Posso dire, è meglio trasmettere con chiunque, tranne che con te.
1: Un aspetto positivo di trasmettere con Alice Fassina?

0: un aspetto positivo di trasmettere con me?
1: Beh, insomma, tra poco arriverà tanta musica di Radio Peter Pan.
0: Oh, fate questo test anche con i vostri colleghi, vedete quanto vi vogliono bene.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, mi cassa è stu cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: volte ritornano, ma sembrano mesi.
1: Te lo stavo per dire io, ma che bello, ma che bello era anche stare senza.
2: Una volta vai in ferie, Max,
0: una volta vai in ferie, e tu l'unico che non vai in ferie qua

0: Ciao a parte, ben ritornati. Questa è la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan. E allora, Maxwell, sei pronto? Non perdiamo le care vecchie buone abitudini. Salutiamo i tre pezzi che ci abbandonano questa settimana.
1: E salutiamo On Tune con Flying Circus.
0: Salutiamo la nostra Steffi De Cicco con Frankie F. I Walk Above the Sky.
1: E salutiamo anche Kate Ryan con Possession 10 nel Blast Jacks Remix.
0: E allora partiamo con questa classifica
2: amatoriale
0: di Cassa e su Cassa con le 20 posizioni che ritroviamo qui in questo weekend.
1: Ok, e partiamo dalla numero 20, dove perde 3 posti rispetto allo scorso weekend, Three Drives con Grease 2000 nel Max Tyler Remix.

0: È una cosa che non mi entra in testa. Il rework proprio Grease 2000 Three Drives, posizione numero 20 in discesa di 3 posti.
1: Attenzione! L'allarme rosso scatta già alla posizione numero 19.
2: Camarometro!
1: Che ormai l'avevamo archiviato.
0: L'abbiamo archiviato perché era il quinto che

0: posizione numero 18, prima new entry per questa Micasse Stucassa.
1: Saliamo alla posizione numero 17, che crolla. E quando dico crolla,
2: crolla.
1: Di ben 5 posizioni, Highgate, Shugs, Trunks Walks, arriva Pichin.

0: Che bello!
1: Bello! No, no, il vinile era nero, però la copertina era
0: bello, bello,
1: bello,
0: bello
1: comunque.
2: Bravo il Gabri Ponte, che come sempre c'ha l'occhio e l'orecchio lungo e va a pescare e rimaneggiare dei pezzi storia.
1: Che ha, devo dire la verità,
0: migliorato.
1: No, migliorato no.
2: Però
0: enfatizzato,
2: l'ha rimodernizzato in maniera attuale e senza stravolgerlo eccessivamente. Bravo Gabri!
0: Bravo Gabri, che arriva alla numero 16 come seconda novità di oggi. Saliamo invece alla 15, dove troviamo un altro tracollo verticale di ben 7 posizioni in meno rispetto alla scorsa settimana. Dalla 8 alla 15, Gordo con Reiner Zolved, Loco Loco, ma nel Figo Sound Remix.

0: Enrico Sound Remix, quindi ci piace molto di più con Gordo in discesa alla numero 15.
1: E alla 14 abbiamo l'ultima new entry per questa settimana, un brano a cui so che tu sei molto

0: non fosse che è luglio, questa andava fatta a maggio.
1: Però
2: è
1: bravi.
2: Uscita.
1: È uscita a maggio.
2: Sì, è uscita a maggio.
1: E perché classifica oggi?
2: È perché è il tempo di che arrivi il file. Un attimo,
0: capito? L'hanno mandato con la diligenza il file.
1: Col modem 56k, ci hanno messo 12 mesi.
0: Vabbè, vabbè.
2: Cuore 90, Pollix Berga. Grazie ragazzi, nostri anche amici, diciamo salutiamoli.
3: No.
2: Novità, la terza e ultima, già belli in alto alla numero 14.
1: Ehi, saliamo alla 13, dove finalmente un

0: Lacrimosa. Oh. Bello, no, è un termine che mi piace.
1: Oh. Lacrimosa Dimension per Stan V, posizione numero 13 in salita.
2: Ok.
0: Posizione numero 12, anche questa in salita di due posti.

0: invece il buon Demo, Lost Connection.
1: Posizione numero 11, la posizione che ci separa dal...
0: come si chiama? Dalla pausetta.
1: Chiesto Brianna Grace con Beautiful Places.

0: tutti gli spogliatoi, ma questa non è né una partita di calcio né una partita di rugby.
1: A parte che mi sto guardando tutte le partite del mondiale.
0: Ti stai divertendo?
1: Perché? Ma sai perché? Quando non sei direttamente coinvolto,
0: che sì, te la scialli
1: sì,
0: tantissimo.
1: È bellissimo.
0: E allora, perché riproporci fra 4 anni?
1: Ma siamo così, ci godiamo il mondiale molto meglio. Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places, posizione numero 11, pausetta.
0: Vi lasciamo il tempo di insultare il nostro Matteo Demo dopo questa ideona per i mondiali fra 4 anni. Noi torniamo tra poco con Mi cassa e stucassa.
2: Fin qui tutto bene.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 centimetri, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
17: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
22: Peace out. Peace out.
12: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.

0: classifica, dalla 10 alla 1 c'è Mikas Stukas.
1: Ricomincio la scalata dalla posizione ovviamente numero 10, dove guadagna ben 6 posti rispetto allo scorso weekend Lowton Dakers con Los Retrato.

0: numero 10 in salita.
1: Alla numero 9, anche questo in salita di ben 4 posizioni. Cosa ci aspettavamo da lui? Il Purple Disco Machine internazionale con la sua Disco Sherry.

0: come fai a buffarlo?
1: Un attimo.
0: È inguffabile, dai, è inguffabile.
2: Disco Sherry, Purple Disco Machine, un bel più più più.
0: Alla numero 9.
3: Ok.
0: Saliamo alla 8, dove guadagna un altro bel gruzzoletto Cassius con The Sound of Violence.

0: Dalla 11 della scorsa settimana lo troviamo alla 8, Cassius con The Sound of Violence.
1: Saliamo ancora di due posizioni, dalla 9 dello scorso weekend alla numero 7, Richard Duran con Air on the G-Strings.

0: piace, devo dire piace, in effetti guadagna.
1: Richard Duran sale in classifica con la sua Air on the G-String, posizione numero 7.
2: Posizione numero 6 perde purtroppo due posti Mauro Picotto con Knife e la loro Like This, Like That.

0: Like This, Like That, Mauro Ricotto e Knife, la posizione numero 6 in leggera discesa.
1: Attenzione perché ripetita Jugend, infatti torna Richard Durand, questa volta accompagnato da un altro che torna, Armin van Buuren, insieme in discesa dalla 3 alla numero 5 con Always You.

0: insalitissimissima.
1: L'avete già capito? C'è un cambio al vertice. Erano alla numero 2 lo scorso weekend.
0: Era nell'aria?
1: Era nell'aria.
0: Lo chiedo, era nell'aria?
1: Era molto nell'aria. Era molto.

0: Talk to You.
1: E Matteo, quando è entrato in classifica, ve l'aveva detto?
2: Ce l'aveva detto.
3: Confermo, certificato, approved.
1: E ti dirò di più, DJ Cerla nelle sue stories. DJ Cerla è uno dei autori della musica anni 90.
3: Sorry.
1: Che fa dei post bellissimi.
3: Li seguirò.
1: Molto, molto belli, vado a cercare perché è molto bravo. E l'ha messo tra i tormentoni dell'estate 2026.
3: Sarà il nostro tormentone omnipresente la numero uno?
4: Per scoprirlo, sintonizzatevi su Radio Peter Pan sabato prossimo alle 14 o la domenica alle 15 con Matteo Demo,
1: Alice Fassina
3: e il DJ Maxwell. Intanto buon weekend a tutti.
1: Ciao!
5: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan. Spot.
6: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: e chissà, anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino. Forever fun.

0: Kids.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: On Radio Peter Pan.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
12: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
13: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
14: Mi fermo due ore.
13: Fino alle 10 ti fermo.
15: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.

0: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Peter Pan Pink Power.
7: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Questa sera Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Questa sera Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
8: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
11: Inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Su Radio Peter Pan,
9: Peter Pan,
8: c'è All In.
9: All In,
8: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in.
1: Vorrei mettere un po' di ansietta ai ragazzuoli che dovranno fare la maturità. No, non è vero, sto scherzando. Patatini, dovete stare tranquilli. Se qualcuno me l'avesse detto prima, mi sarei agitata meno. Il 18 giugno è quindi dietro l'angolo, lo sappiamo, e vuol dire solo una cosa: maturità. Però, giusto per alleggerire un po' la pressione, ricordatevi una cosa che io ci tengo tantissimo a dire: un voto, un esame andato a male, proprio come una mela marcia, o una bocciatura, non definiscono il vostro valore. Capito, ragazzi? Ve lo ripeto: un voto non definisce il vostro valore. Poi, questo non toglie che vi dobbiate impegnare a scuola e portare a casa un bel risultato. C'è qualche esempio nel mondo dei VIP, dei cantanti? Per esempio, Fedez, Damiano David, Lazza non hanno mai preso il diploma. Poi c'è Ultimo, Tony F, che sono stati bocciati alle superiori. E persino Alberto Angela, cari miei, è stato respinto. Cioè, non ci credereste mai, ma è stato proprio così. È successo in quinta elementare. Se vabbè, dai, allora, chi è che rompe le scatole in quinta elementare? Eppure ognuno di loro ha trovato la sua strada. Tutti loro hanno avuto qualche problema, tutte le persone. Per esempio Blanco nel 2022 saltò la maturità, nel 2026 ha spiegato di voler tornare sui banchi per conseguire il diploma riprendendo un po' gli studi. Ottima scelta, Blanchito baby.
0: Olì. Olì.

0: all'interno di Move nella casa, oggi cercavo di capire se c'era malumore o buon umore e perché. Allora, poi sono ovviamente arrivati altri messaggi al 393 73 66 240. Per esempio, Muva, ma perché c'è così casino in quel di Padova?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Può essere che ci sia il presidente Mattarella, forse stamattina era a Venezia, quindi magari adesso può essere che sia a Padova e giustamente ci saranno le macchine della scorta che libereranno il traffico per farlo passare.
0: Potrebbe essere effettivamente, perché ha detto: ma cosa sono tutti sti carabinieri, cose, si blocca il traffico. Probabilmente c'era Mattarella. E a proposito di Mattarella, abbiamo un messaggio appunto suo per tutti i maturandi, sentiamo.
2: Ah, domani iniziano gli esami. Tanto vi bocciano perché non avete studiato. Ecco, asini, vi bocciano.
0: Ecco, no, non so se fosse Mattarella, però sentiamo se è un buon umore o malumore oggi.
3: Ciao Uva.
0: Ciao.
3: Oggi è malumore.
0: Malumore.
3: Perché quando si ha un titolare non sano di mente, sottolineo, non sano di mente, ti fa andare male la giornata.
0: Quello un po' è
3: ciao,
0: vero.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te.

0: potere che avevo quando ero piccola, che però poi è svanito, perso. Me l'hanno raccontato, io neanche me lo ricordo.
1: Di che parliamo?
0: Io avevo 3-4 anni, mi dicono che riconoscevo tutte le marche e

0: dice proprio un nome sto
1: neurodivergenza. lo so perché mi è venuto in mente questo, perché ho visto che cosa è successo il 16 giugno 1903,
0: che potrebbe essere una ricorrenza certificata, ma chiameremo Ford accade oggi.
1: Ford, ah bella,
0: perché proprio oggi, martedì 16 giugno 1903, Henry Ford fonda la casa automobilistica, la Ford.
1: Attenzione, perché era un'automobile accessibile a tutti, sia nel prezzo che nella facilità di guida, quindi anche per un Emma rossato di turno. Giusto per citarla e non
0: scherziamo, non saresti stata, no. scherzo.
1: Allora, venne fondata a Detroit in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company.
0: Tu pensa, iniziò con un capitale base $28,000 e poi diventò, insomma, quella che ad oggi è una delle più grandi case automobilistiche. Ti racconto un piccolo aneddoto, molti di voi che ci ascoltate sempre si ricordano che ho lavorato tanti anni in ferramenta e io ero un mastro duplicatore chiavi. Ero molto bravo, sì. E c'era la chiave della Ford che c'ha lo spadino, una chiave molto particolare, che era la cosa più difficile da duplicare in ferramenta.
1: Quindi quando arrivava quello che doveva duplicare la chiave della Ford, cominciavano a volare parolacce.
0: No, facevo diversamente. Purtroppo è finita. Non ce l'ho.
1: No.
0: Sì, e il titolare dice: ma è possibile che finiscono sempre queste chiavi di Ford? Sono finite purtroppo.
1: Soprattutto non le riordiniamo nemmeno, amico mio. Pensa quanti affari persi. Adesso glielo stiamo così dicendo in onda.
0: Ma non solo, pensa quante ce ne ha buttate lì. No, non ci sono.
1: Bastardo.

0: Radio Peter Pan în linda. Peter Pan. Scot. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
8: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
9: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
10: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Peace out. Peace out.
13: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
6: All In.
5: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

non ha conseguito il diploma. Nel 2024 ha anche ribadito in un'intervista che un titolo di studio non definisce il valore di una persona, ed è questo che io ci tengo veramente tanto, tanto a dire. Bravo Fedez, sono d'accordo con te. Andiamo a un altro rapper, Lazza. Ha lasciato la scuola in terza superiore senza mai diplomarsi. Ecco, su questo sono meno d'accordo. Di recente però il rapper ha rivelato sui social l'intenzione di conseguire il diploma di pianoforte. Quindi dice, vabbè, io dalla scuola me ne sono annato, però imparare a suonare il pianoforte direi che potrei farlo. In realtà prendere il diploma, perché in teoria Lazza è molto bravo a suonare il pianoforte. Correggetemi se sbaglio, c'è un altro rapper, anzi il rapper, trapper per discendenza, colui che secondo me ha dato inizio un po' a tutto con un nuovo stile, sto parlando di Sfera e Basta, che ha lasciato la scuola durante il primo anno di liceo. Una cappa tosta lui, dedicandosi poi a dei vari lavoretti prima di concentrarsi sulla musica. Prima liceo, non è prestino Sfera, cioè lasciare la scuola così presto, non voglio sapere i tuoi genitori cosa ti abbiano detto in quel momento lì.

0: eccoci qua di nuovo nello spazio dei sentimenti. No, però volevo capire un po' malumore o buon umore com'è. Si sa che a noi ci piace tanto farci i ghezzi vostri, entrare all'interno delle vostre vite, e così ho scelto questa base smooth che ci accompagni per questo tipo di domande.
1: Uva, cosa fai? Pippi?
0: No, non pippo, ve lo giuro, non ho mai pippato in vita mia. So che sembra impossibile, un sacco di gente me l'ha chiesto negli anni, ma no raga, ve lo giuro. Ciao Muva, la giornata è mista perché oggi è arrivato l'esito dell'esame di mia figlia e ha preso il certificato B2 per la lingua inglese, quindi siamo tutti contenti per lei a casa. Poi, sempre oggi, è partita per Malaga con la scuola. Sarà via fino a fine del mese. Una parte di me è partita con lei, ma siamo comunque contenti. Lei ti ha portato il risultato, eccetera, e poi sta facendo... Mamma, io parto per un mese, addios! E lì una parte di cuore giustamente finisce in valigia.

0: a 3-4 anni.
1: No, no, invece
0: niente.
1: Anche la Fracia, il suo. Io tu continui a chiamarlo superpotere, vabbè. Ciao, anch'io da piccola sapevo tutte le marche e anche alcuni modelli delle macchine. Ad oggi mi piacciono molto le macchine sportive. Da 9 anni guido una moto da strada che ha più cavalli della mia macchina.
0: Perché parliamo di questo? Perché proprio oggi si celebra l'anniversario della nascita della Ford. A proposito, alcune curiosità un po' strane, un po' assurde legate proprio al mondo Ford. Tu lo sapevi che avevano cercato di creare un'automobile che al posto del motore a combustione avesse un piccolo reattore nucleare? Era il 1958 ed era la Ford Nucleon.
1: L'auto atomica.
0: Bravo.
1: Tipo Angelo PA1.
0: Bravissimo.
1: L'associo a lui.
0: È rimasto ovviamente solo un progetto, un modellino, non è mai entrata in produzione. Era un attimo pericolosa.
1: Cioè aveva gli stessi difetti appunto di Angelo PA1.
0: Bravo. Altra cosa che avevano, si erano inventati, questa però l'avevano anche messa in produzione, era un'auto a 6 ruote con la TV satellitare incorporata. Una roba snodabile, tipo autobus in cui potevi anche cambiare la parte anteriore.
1: Probabilmente sarebbe potuta essere un'invenzione.
0: Era il 1972, non ha avuto grande successo. È andata fuori produzione.
1: È fallita.
0: Molto breve. Attenzione, altro aneddoto legato alla Ford. La primissima Ford Mustang, proprio la prima prodotta, era in esposizione. Si sono sbagliati, l'hanno venduta ad un ignaro acquirente canadese, ma era il primo modello in assoluto.
1: Nel 1964 infatti la Ford Mustang viene inventata solo come esposizione, come modello espositivo. Uno dice: oh, io la voglio, il venditore non lo sapeva.
0: Gliel'ha venduta, se l'hai portata a casa. Ci hanno messo 2 anni per riprendersela e in cambio gli hanno dato una Mustang dopo 1000 che ne furono create.
1: Pensa quello che ci ha avuto la prima Ford Mustang della storia.
0: Secondo me io ve la ridò, ma me la dovete ricomprare al doppio di quello che l'ho comprata io.
1: Come minimo.
0: Anche perché.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da...
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
12: Forever fun, forever young.
13: E gli andan priviti, pensano che uno anda comiendo.
14: Mierda.
13: Esatto.
15: Latino, baby.
16: In partenza il treno del flow latino anche questo pomeriggio.
14: Un treno terribile composto por
16: Shaddai dell'Italia. Sì, poi
13: Cueta il profeta.
16: Dal cielo.
14: Il salito sale.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady!
0: ¡Qué hambre che hai!
1: Come fai? Hai appena mangiato. Come fai?
2: Bueno.
1: Dai, cominciamo.
3: Siamo in vivo.
4: Ma vivo che nunca altro sabato per la tarde.
1: Perché hai fame?
0: Perché? Espérate.
4: Io credo che sei lo che tiene hambre.
1: Va bene, comunque questo è il flow latino del Miami, il programma urbano di Radio Peter Pan, ma anche del Miami. Cioè prima del Miami.
4: Esatto.
1: Poi abbiamo portato un...
5: Non è un gioco, eh?
1: Pacco.
4: Pacco.
1: Un pacco regalo a Radio Peter Pan. Apri il regalo. Ecco,
4: sì,
1: il flow latino del Miami. Che è diventato anche un DJ set. Cioè c'è il Miami che è al completo, siamo in 7-8 ballerini, DJ, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi c'è il flow latino DJ set che siamo io e Sale Sanchez, proprio dal programma, il flow latino, nel quale c'è anche il profeta Cubita.
0: A disturbare la signorita. No.

0: comunque. Va bene, e il profeta Cubita disturba la signorita. Mi piace.
1: Sì, sì, a me también.
0: Volevamo scusarci in anticipo per il fatto che questa settimana e anche quella dopo la puntata sarà la stessa, quindi siamo in replica la settimana dopo.
1: Ok. Hai
0: capito?
2: Super. Okay. Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Ti piace la temperatura?
1: Io
0: también. Sì? Sì, sì, sì. Non è più tropicale come l'inverno.
1: No. Nine.
0: Adesso

0: Sabato è il 20, giusto?
1: Esatto.
0: Se sì. Ci state ascoltando il 27 e dite, cazzo, è la stessa puntata dell'altra volta? Sì.
1: Già.
0: Perché andiamo in replica sta settimana, se la capito?
2: Sì.
0: Dai, hanno capito.
2: Hanno capito, dai.
0: Perché?
2: Dale.
0: Perché vado in vacanza.
2: Pigna colada.
0: Esatto. Anzi, fammi approfittare, la vacanza è per l'anniversario del mio matrimonio. Andiamo a fare un viaggetto. Tre anni, ma 15 anni totale, quindi
2: che bene, che bene.
1: Ma

0: WhatsApp.
1: Allo!
0: Sì. Ai social media dai 16 anni in giù.
2: Okay. Eso no estaría mal.
3: Ya hay un movimiento en eso, ya hay un movimiento.
0: Sí,
3: sí, sí, en Inglaterra está activo.
0: Vi prometto che pubblicizzerò all'infinito sta cosa e fonderò un partito, anche se non potrò farlo.
3: Perché no?
2: Perché no, sì.
0: Ma che cazzo vuoi che decida io?
3: No, no decide, però.

0: Latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Ah, hablando de polémica.
2: Sí, senza morire.
1: Exacto. Queremos dar delucidazioni acerca de la lista del sábado pasado en el Palma Riva.
3: Anda, sí. Diablo.
1: Que la lista online decía que era para mujeres entro i 30 anni.
2: Ah, c'è stata una polemica.
3: No se ofenda.
1: 40,000 mensajes, ¿por qué las de solo las de 3, menos de 30 y las más de 30 que
2: praticamente le donne sopra i 30 si sono lamentate che la lista era gratuita solo per i meno 30. Però c'è una particolarità, il Palma Riva è una discoteca che ha svariate sale.
1: Esatto.
3: Esatto.
2: Tra cui la sala dei più attempati, diciamo.
3: Esatto, 65.
2: Quelli che ballano trap, per capire. Sì, sì. Guarda che gli anziani veneti flexano la pensione.

0: ufficialmente.
1: Sì.
0: Come ogni anno facciamo l'ultima tardissimo rispetto a tutti gli altri.
1: Esatto. Claro. È già junio, metà junio,
0: Però ci sono già diverse cose per l'estate, occhio, venite a vederle sulla nostra pagina. Per esempio, il 18 luglio saremo di nuovo in Friuli a Martignacco.
1: Martignacco.
0: Terzo o quarto anno di seguito?
1: Terzo questo che arriva.
0: Che bomba, i ragazzi lì sono bravissimi.
1: Sì, sì, organizzano bene proprio, sì. Sì, mamma, sì, ma,

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Com.
15: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, questa sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Questa sera vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Forever Fun, Forever Young.
20: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Questo è l'originale sonido picante del Miami in esclusiva per Peter Pan ogni settimana con le varie repliche, poi c'è anche gli snippet il martedì, il giovedì al pomeriggio, bla bla bla.
2: Podcast, biribiri, barabara.
1: Podcast, eccetera.
3: Miralo, escúchalo.
2: El problema es que esta semana, tú te vas de vacaciones.
1: Yo vado in vacanza.
2: ¿Dónde te vas de vacaciones?
1: Sul Gargano.
2: O sea, que no vas a comer nada malo.
1: Cioè, vuoi venire?
2: Sì, magari. Però trabajo está el cumpleaños del negrito.
1: Il compleanno di Cubita.
2: Vamos a decirlo en público porque tenga que pagar bastante.

0: particolar modo al profeta.
1: Oh.
0: Di uno ha imparato il balletto e me l'ha fatto già vedere.
1: Oh, wow! Sì.
0: Bravissimo.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami, con Radio Peter Pan.

0: Perdóneme, señorita, que voy a hablar de fútbol, pero
1: ¿sí?
0: Yo no sé si vieron el portero de Capo Verde.
1: El portero de Capo Verde, un figo.
0: 40 anni, non ha una squadra e ha fatto zero gol alla Spagna. Cioè, ha parato tutto.
1: Parato.
2: Bravo, bravo, tutto, bravo.
0: 40 anni, ma io lo vedo. Quanti anni ha questo? 80? 40 anni.
2: Te ricordo che 40 jugamos a fútbol también, ¿no?
0: Sí, sí, claro, no, no en un mundial.
2: Ah, bueno, claro.
1: Beh, la popolazione di Capo Verde sopravvive, cioè nel senso sopravvive coi coglioni, eh?
0: Per eso.
1: È gente veramente che si fa un mazzo così con poca acqua, un po' come i cubani, no?
2: Sì, claro.
0: Por eso, 40 anni e il tipo tenía antes del partido 11.000 seguidores, después del partido 12 milioni, una cosa así.

0: Un millón de cagadas que vamos a decir en el micrófono.
1: Exacto.
2: ¿Cos'è questo?
0: El Flow Latino
2: del Miami,
1: picante.
3: Flow Latino.
2: Vedi che poi tutti subito a giudicare, no? Tutti subito a giudicare, eh? Il profeta Cubita viene alle feste, vedono che è un ragazzo allegro che balla, che insegna, e tutti subito a giudicare, no?
1: Sì, che giudica.
2: Però in realtà il profeta Cubita prima mi ha mostrato i passi di TikTok di questo pezzo che sta per arrivare.

0: Claro.
1: Bueno, puede ser.
2: No?
1: Sì, può essere,
2: no?
1: Non sei sicuro, però sì, può essere.
3: Segui Miami, baby.
0: Se una donna esce con due contemporaneamente per scegliere.
1: Claro. Sì, ok.
0: Cioè, io conosco un sacco di uomini che fanno la stessa identica cosa. Non
1: sì,
0: vedo...
1: sì.
4: È verità. Verità.
0: Vero?
1: Sì.
4: Claro.
0: Solo che noi ci lamentiamo, probabilmente. Loro ogni volta.
1: No, credo che no, infatti. Però. Sì. Però nosotros a veces decimos, creo yo, o no.
0: Dimmi.
1: Bueno, yo es que yo siempre he dicho, o sea, si no tengo nada contigo, no tengo nada contigo, ya.
4: Claro, yo también lo digo.
0: Vabbè, dai, non.
1: Bueno, bueno. Será la edad.
4: Yo le doy para allá y le doy para acá.
1: Que no se mueve, que insomma,
0: cuando uno sguardo parla più di mille parole.
4: Esatto. Yo como chocolate y fresa a la misma vez, está bien.

0: non vi piace talmente, cioè,
1: a chi?
2: A chi?
0: A quelli che caliente, non vi piace.
1: Caliente, ah, da caliente, bueno, caliente. È mucha gente, claro.
0: C'è un sacco di bla bla bla. E ogni anno il singolo dell'estate.
2: Reggaeton, papi.
1: Sì, los italianos se pusieron a hacer lo que aquí llaman reggaeton, merenguetón, toda esa va.

0: Pensé que se llamaban le faraona.
1: No. Faraglioni.
2: Traeme un par de faraona.
1: È così.
2: Bellissima questa.
0: Oyeme.
1: A proposito di vacanze, avete deciso dove andate quest'estate o restate sempre qui?
2: Sì, esatto, io credo che resteremo por aquí.
0: Sì. Un po' Croazia, sì.
2: Esatto, un po'
0: sì.
2: Croazia, un po' non sé.
1: Sì. Un po' Norvegia.
2: Un po' Norvegia.
0: Vilnius.
2: Tengo que Alicante por el cumpleaños de mi

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
0: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan. Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Breaking news.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda. Pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Fun, forever fun, forever young.
12: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
13: tanta roba,
12: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
13: Tanta roba.
14: Buon pomeriggio, bentornati! La classifica tanta roba, l'unica classifica di Radio Peter Pan con Monica Morgan.
15: Salvo Gagliano, il nostro Andrea De Luca che è in partenza per un viaggio con il suo fratello maggiore, il signor David Guetta. David Guetta?
14: Sì, vanno via insieme.
15: Vanno via insieme, raga, vanno, non ho capito dove, ma vanno via insieme, quindi con la valigia in mano. C'è il buon Thomas Menegazzi.
14: E Lauri Mazzetti.
15: E Lauri Mazzetti. Andiamo con le 20 canzoni di questa settimana, partiamo dalla numero 20, Loco Loco.
13: Tanta roba!
12: Tanta roba!

0: I See You, posizione numero 18.
1: Ma andiamo un po' a vedere il gossip, perché adesso, capito, mi parte il weekend, comincia l'estate, c'è gente che fa cose, allora idee per l'estate.
0: Sì.
1: Tipo quest'estate che non ti sposi, perché ti sposi l'estate prossima, sì. Devo ancora ricordare questa roba che vi sposate, tu e la Veronica, eccetera, eccetera, che officerò io col collega religioso, insomma, saremo là tutti insieme e forse viene anche Menegazzi se tra una data e l'altra riesce a incastrarsi una toccata e fuga in Sicilia. Comunque potresti andare in ferie in barca, per esempio, come ha fatto l'amica Elodie, che è lì che si gode questa vacanza bellissima. Ha fatto una foto stupenda, tutti che hanno commentato quanto sei bella, anche Francesca ha scritto sotto quanto sei bella Elodie. Potresti andare in vacanza in barca e invitare tutti noi.
0: Ma Elodie è in vacanza sulla barca di Andrea De Luca con David Guetta?
1: No,
0: oppure...
1: perché quelli sono a Palma di Mallorca.
0: Lei è in Croazia.
1: Sì,
0: ok, sì, ok, sì. Quindi un'altra barca. Brava
1: Elodie. 17.

0: Galway che ci piace sempre tantissimo, posizione 14.
1: Allora puoi andare o in ferie in barca, allora tu puoi andare a in ferie con Andrea De Luca e David Guetta a Palma di Mallorca, ok, sto weekend.
0: Perfetto.
1: B, in barca con Elodie in Croazia, che mi sembra comunque una bella, sì. Non so se lei sia ancora là, insomma era là nei giorni scorsi. Oppure potresti essere invitato a un matrimonio che, spoiler, non è quello della Criviale dove siamo già stati,
0: ok,
1: ma è quello di Francesca Michelin e il fidanzato Davide Spigarolo, che si sposano qua vicino, tra l'altro siamo anche proprio vicini.
0: Beh, quindi ho l'imbarazzo della scelta, posso scegliere queste cose
1: non
0: qua,
1: hanno
0: bene.
1: Detto quando hanno messo fuori le pubblicazioni, valgono per 6 mesi, però la mamma di lui ha già spoilerato i giornali che sarà entro il mese di giugno. Lei ha fatto una canzone che si chiama Solstizio d'estate, dedicata a lui, quindi io penso
0: che potrebbe essere
1: non questo, non oggi, forse domani, insomma non lo so, però potrebbe essere questo weekend.
0: E allora autoinvitiamoci tutti al matrimonio di Francesca Michelin.
1: Sarebbe bellissimo, ragazzi. Arriva anche Ludwig e il pagante con Ti soffro.

0: Ricci.
1: Ricci. Ricci. Ricci. Ricci. Ricci. Ricci.

0: posizione 11.
1: Piccola pausa per noi, a tanta roba, torniamo tra pochissimo qui su Radio Peter Pan.
0: A fra poco.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Peter Pan. Spot.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.
16: Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26

0: fissa. Anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Fan, Forever Young.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Siamo tornati, tanta roba, Monica Morgan.
4: Salvo Gagliano, com'è che hai detto? Ah,
3: brafoco.
4: Cioè, è difficilissimo. Tornati mi viene meglio, ma brafoco è difficile.
3: Brafoco è difficile.
4: Porca miseria, ragazzi. Allora, poi ti devo raccontare una roba. Intanto andiamo con la 10, Calvin Harris e Satisfy.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

0: Posizione 10. Allora Monica, cosa ci dovevi raccontare?
1: Che ha visto Samurai J.
0: Ok.
1: Ha fatto un'intervista molto carina, super carina, che poi insomma sta uscendo sui social così, ed è veramente molto simpatico e anche molto carino, posso dire.
0: E allora seguite il profilo di Monica Morgan, sì, per vedere
1: quando uscirà, quando Lauri vuole, insomma.
0: Quando Lauri, che è la nostra social media manager.
1: Quando Lauri vuole avremo una roba molto divertente con Samurai J. Bene. Ho chiesto due cose e tra l'altro gli ho anche chiesto, tra le altre cose, qual è quella roba che la gente, non so su di te, che dice che non voglio più che mi chiamino Saif. Perché hanno la pettinatura simile. Ok, la gente chiama Samurai J Saif e Saif Samurai J,
0: certo.
1: E dice io non ce la faccio, non ce la facciamo tutti e due veramente più di sta roba.
0: È un casino, come Thomas Menegazzi lo chiamano Andrea De Luca.
1: Esatto, Andrea De Luca lo chiamano Thomas Menegazzi.
0: Esatto.
1: Che forse uno dei due ci guadagna, ma non possiamo
0: uno
1: dire
0: c'ha i capelli, uno c'ha i capelli e l'altro no.
1: È l'altro delle altre cose. Detto questo, andiamo alla 9 Samurai J, Vito Salamanca.

0: Priscilla.
1: Tra le cose che potresti fare è, sì, se ti fidanzi con una star, una pop star, così andare sul palco mentre fa un concerto. Così ha fatto la fidanzata di Cesare Cremonini, che è andato a fare uno show al Circo Massimo a Roma i giorni scorsi, 60.000 spettatori.
0: Grande, no? Cesarone.
1: Pazziti per Cesarone. E a un certo punto arriva anche la sua fidanzata sul palco.
0: Top.
1: Hanno ballato insieme.
0: Che bello.
1: Allora tu potresti invitare a un tuo evento la Veronica, non l'hai già fatto.

0: al mio paese.
1: La tua canzone questa.
0: Il mio paese di Serena Brancale.
1: Che vuoi fare il matrimonio al tuo paese, non lo vuoi fare qua perché non vuoi che veniamo, ma noi con Andrea De Luca Viaggi Tour Operator stiamo organizzando il volo charter per esserci tutti a costo di volare la mattina e ripartire in nottata. Tanto perfetto, che ci frega, facciamo i dritti.
0: Perfetto.
1: Qual è il problema?
0: Il problema è che non c'è problema.
1: Adesso, il problema è che non sappiamo la data, ma ce la devi dire.
0: Non lo so se ve la dirò.
1: Ragazzi, però è difficile.

0: Facciamo così, facciamo così. Siccome, insomma, io lo annuncio solitamente sempre io.
1: Ma non è vero!
0: Facciamo che io, facciamo che io dico gli artisti
1: e
0: tu. Io dico gli artisti e tu il titolo.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Disannunciamo il primo posto della nostra classifica, no. Ringraziamo Shiva e Anna.
2: No, voglio aprire una polemica subito.
1: Abbiamo ascoltato la canzone di Shiva e Anna
2: con Obsessed, voglio lamentarmi subito perché ho visto sta settimana in giro che Anna ha dato le false carte di credito rosa. E a noi non è arrivata, quindi Anna, per piacere,
1: Anna, mandala anche a noi.
2: Radio Peter Pan, Via delle Mimose, Castelfranco Veneto, Treviso, all'attenzione di Monica Morgan,
1: e
2: se no si
1: danzano
2: tutti.
1: Esatto, mandacela. Mi
2: Anna,
1: raccomando.
2: Ce l'Anna, per piacere, grazie.
1: Salutiamo Thomas Menegazzi per
2: Andrea
1: la pazienza.
2: Luca in tournée, poi la nostra meravigliosa Auri del cuore. Grazie Salvo Gagliano.
1: Monica Morgan.
2: Ciao amici, come
1: ciao,
2: sempre
1: belli.
2: L'unica classifica è
1: tanta roba.
3: Tanta roba.
0: Tanta roba. Tra poco TikTok Show con Matteo B. Spot.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Accadiraio, due giorni con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30, apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: On Radio Peter Pan.
8: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
9: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
10: Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
9: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
10: i docenti di scuola di Techno.
7: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Buonasera da Jerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo. A Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
25: Deghi aprire la pagina deghi.it.
26: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
23: Poi deghi solo cliccare.
26: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
23: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
27: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
24: Deghi provare.
23: Deghi fidarti.
24: Perché se non deghi, non si credi.
28: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
29: Fun, forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
30: Everybody make some TikTok.
29: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
31: Tutto quello che fai da ubriaco non sei tu e non è neanche colpa tua. È l'IA, l'intelligenza alcolica.

0: Perché dici sempre che le donne sono stupide?
1: No, no, io non dico che le donne sono stupide. Però la mia ex comprava una crema giorno e una crema notte. E in entrambe c'era scritto 24 ore di idratazione.

Un applauso a chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, stop. La cosa che sto per dire è per voi, eh? È per voi. Non vi sto escludendo. Allora, TikTok è un social, tipo Instagram, Facebook, social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono veloci? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile. Tu puoi, non puoi neanche scegliere che video vedere. Puoi solo scrollare, così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima. Scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India.

Se vedi un incendio, chiama il numero verde dei vigili del fuoco. Se vedi una rapina, chiama il numero verde dei carabinieri. Se vedi un incidente, chiama il numero verde dei vigili urbani. Se vedi un gran pezzo di gnocca, chiama il numero mio, 376-4600. Sono single, non fa la carogna.

Secondo la psicologia, le persone che criticano costantemente gli altri, che puntano il dito contro ogni difetto altrui e che sembrano godere nel trovare l'errore nel prossimo, stanno in realtà facendo una confessione pubblica, stanno parlando di se stessi ad alta voce. Questo fenomeno si chiama proiezione e funziona esattamente come un proiettore cinematografico. La mente prende un sentimento doloroso, un difetto o una paura che risiede all'interno e la lancia fuori proiettandola su qualcun altro. Facendo così, l'ego si sente momentaneamente sollevato. Se io accuso te di essere un bugiardo, per un attimo non devo pensare alle mie menzogne. Se accuso te di essere incompetente, metto a tacere la voce interiore che mi dice che io non valgo abbastanza. Per capire chi hai di fronte, devi smettere di ascoltare il tono della voce e concentrarti sulla parola specifica che usano per ferire. Quella parola è la chiave della loro prigione interiore. Chi accusa ossessivamente gli altri di essere egoisti spesso combatte contro il proprio desiderio represso di pensare un po' di più a se stesso. Chi giudica con ferocia il corpo o l'abbigliamento altrui vive in uno stato di guerra costante con la propria immagine allo specchio. L'intensità della loro rabbia verso di te è direttamente proporzionale alla severità con cui giudicano se stessi nel segreto della loro mente. Carl Jung definiva questo concetto come l'incontro con la propria ombra. Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci alla comprensione di noi stessi. La persona ipercritica non riesce a gestire la propria ombra, quindi la deve attaccare ovunque la veda riflessa fuori. Tu diventi semplicemente lo schermo bianco su cui loro proiettano il loro film horror personale. Ti usano come un bidone della spazzatura emotivo per svuotarsi del veleno che non riescono a digerire. Questa consapevolezza cambia completamente il modo in cui reagisci alle critiche. Invece di difenderti, invece di arrabbiarti, puoi iniziare a provare qualcosa di diverso: la compassione. Quando capisci che l'aggressore è in realtà la prima vittima del suo stesso giudizio, la sua parola perde potere. Non sta parlando di te. Non ti sta vedendo davvero. Sta parlando con un fantasma. La prossima volta che qualcuno ti scarica addosso una critica gratuita e feroce, ricorda questo meccanismo. Lascia cadere le loro parole a terra. Non raccoglierle, perché appartengono a loro.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Ciao, no, ti volevo solo dire di non prendere impegni per domani, cancella tutti i programmi che hai, se ne hai insomma, perché voglio invitarti ad andartene a fanculo. Solo questo, quindi mi raccomando domani questo, perché non ti sopporto più, quindi tutto qua.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però.
0: Sento. L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
2: Ma...
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

Secondo Elon Musk, adesso di laboratori ci saranno solamente robot e intelligenza artificiale. Dice Bill Gates che grazie all'intelligenza artificiale lavoreremo solamente 2 giorni a settimana. Infatti in Parlamento io sono lamentato, dice minchia, 2 giorni in più. Non lo so, perché

puntare più sul robot che sull'uomo, perché sul robot non paghi le tasse. Oggi è un imprenditore, un lavoratore, per pagarlo 1.500 euro deve spendere 4.000 euro. E tu che sei una partita IVA, arrivano 1.500 euro, metà se ne va di stipendio allo Stato. Quindi alla fine noi siamo costretti a trovare quei mezzucci, a utilizzare quel mezzo che ci permette di evadere un po', che è il commercialista. E io, il mio commercialista mi ha fatto capire che l'Italia in questo, cioè con le leggi è un po' così. Cioè lui a volte mi dice, sono arrivate le cose da pagare ma non le paghiamo, perché tanto stanno arrivando a tutti.

0: D'estate ragazzi di 20 anni in vacanza con la mamma.
1: No.
2: Li vedi? Ma! Oh, l'iPhone! E lei, oddio, il telefono! Mamma, il telefono! No, l'ho dimenticato in stanza, corro! Vergogna! A 20 anni dovresti uscire con le mamme degli altri, Cribio!
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: La generazione Z ha smesso di bere.
1: Ma con che coraggio affrontate la vita da sobri? Con tutti i problemi che avete.
0: Cioè, voi dovreste bere peggio di Gianluca Grignani ad un addio al celibato?
1: Cioè, voi a 18 anni avete il burnout,
0: l'ansia,
1: gli affetti fuori controllo, il ghosting,
0: la pressione sociale della vita,
1: la terapia. E con cosa dimenticate tutte queste cose?
0: Con una tisana?
1: Con un'estate al limone? Noi millennials, tutti questi problemi, sapete come li affrontiamo?
0: Bevendo litri di vodka, menta, sambuca e negroni sbagliati, sì.
1: E infatti siamo la generazione che ha bevuto di più nella storia dell'umanità. Pensavamo fossimo stati di esempio per voi Gen Z.
0: Per ogni trauma c'era un gin tonic a farti stare meglio.
1: Ma perché invece non diciamo la verità?
0: E oggi la generazione Z ha smesso di bere?
1: Perché non ci sono i soldi? Bisogna risparmiare.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Yeah!
2: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Peter Pan, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulle regioni settentrionali, da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi e le temperature massime che saranno in ulteriore aumento, specie nella giornata di domani. Si toccheranno infatti anche i 37-38 gradi e specialmente nei grandi centri urbani e sulle pianure. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone.
15: Mamma mia che buono.
14: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio,
14: ascolta Antonino.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
18: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
17: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza.
21: A casa tutto bene.
22: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
23: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
24: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

L'ora fissa per tutta l'estate, 20:21, tutta l'Italia ascolta quello che succede qui a Jesolo Lido, in Caparina Beach. Fate sentire l'urlo!

0: E a questo punto
1: c'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore.
0: Alzate le braccia e ondeggiate da destra a sinistra come Nicolò, uomo da 110 e lode.

0: la voce, grazie.
1: Quante cose che non sa, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme.

0: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni.
1: La stagione degli stadi è anche la Capanina Beach. Sai che ti cercherò in tutta Milano. Così mi piace. Ma non dirlo così.

su Yes on the Beach. Il sabato Fronze Mare, l'aperitivo al tramonto in diretta su Radio Peter Pan, come ogni sabato dalle 20 alle 21.

quelli di classe ovviamente.

0: se fa caldo spogliatevi pure. Questo annuncio era riservato alle sole femminucce. Ammazza, lo sei già stanca. Sono arrivate le zie.
1: Dai che mettiamo un lento, dai.

0: jackpot.
1: Indeed Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: On Radio Peter Pan.
7: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
8: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
9: Sì, ma di guanciale di maiale.
8: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
9: È perciò.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Pan, Forever Young. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica. Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
2: Sei un piccolo erbino. Herbert ed Erbino.

come cazzo ti chiami? Ciao, ti saluto. Sì, no, ho capito, ma il nome? Come si chiama? So che sei fidanzato con una... È single, molto bene, ecco. Però me la sono già giocata, a posto, va.

0: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai.
1: Giochiamo scorretti.
0: Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera. Ma ora che pena.
1: Hai visto che se c'è, beh,

normalmente fanno così. Voi facevate così. È un disco un po' da

lo stile della campanina il sabato sera che parte dalle 18 fino alle 3 del mattino.

best not. Ultimi minuti live su Peter Pan. Oh yeah. E ringrazio Ares DJ, il mio compagno di format back to back e confusione. E più tardi consola anche Chris Rest.

0: era il suono della Catalina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
0: Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
1: Squat.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Yeah!
2: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: In my mind.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Forever Fun, Forever Young.
10: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
17: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
18: Conti, contropiede, 3 contro 2.
19: E doppio ancora di Roberto Baggio.
17: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
20: Italia in vantaggio.
21: Rosso!
22: C'è il gol proprio di Schillaci.
17: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrari. L'Italia siamo noi.
23: Campioni del mondo.
17: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 2. La lunga strada verso Madrid. Dal 1974 al Mondiale 1982. Crisi, silenzio e resurrezione.
24: Dopo Messico 1970, il calcio italiano vive ancora nell'eco di una partita immortale.
25: Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
24: Ma le leggende non durano per sempre. Il mondiale del 1974 in Germania Ovest chiude bruscamente un ciclo.
26: Si va in Germania, dove ad attenderci nel girone di qualificazione ci sono Haiti, Argentina e Polonia.
24: L'Italia esce al primo turno e l'impressione è quella di una squadra arrivata alla fine di un'epoca. I nomi che avevano popolato l'immaginario azzurro, Facchetti, Mazzola, Rivera, Riva, non possono più essere il futuro.
26: C'è bisogno che si affermi una nuova generazione in grado di toccare i vertici raggiunti dagli eroi di Messico 70.
27: Per rivedere una buona nazionale italiana ci vorrà molto tempo e non è detto che si raggiungano i livelli precedenti.
17: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell su Radio Peter Pan.

0: siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
1: Serve una trasformazione profonda. Serve un uomo capace di capire il calcio e soprattutto gli uomini. Enzo Berzot diventa il custode di questo passaggio.
2: Berzot è un uomo che conosce perfettamente il calcio, un uomo anche che ha un background personale, culturale molto molto buono.
1: Non ha l'aria del rivoluzionario, non cerca effetti speciali, non costruisce slogan. Lavora sul gruppo, sull'equilibrio, sulla fiducia. Sa che una nazionale non si inventa, si accompagna, si ascolta, si protegge.
3: È l'inizio di una fase della storia azzurra estremamente avvincente.
0: Cinedisco. Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Episodio 2. Dal 1974 al Mondiale 1982.
1: Attorno a lui nasce un nucleo forte alimentato dai blocchi di Juventus e Torino, le squadre più solide del campionato italiano. Zoff, Gentile, Scirea, Cabrini, Benetti, Tardelli, Causio, Bettega, Paolo Rossi.
2: E quindi era una squadra che portava gli automatismi del gruppo immediatamente in squadra.
1: Uomini diversi, caratteri diversi, ma una base comune di disciplina e abitudine alla battaglia.
0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Il mondiale argentino del 1978 si gioca dentro un'ombra pesante. Il paese organizzatore è sotto una dittatura militare e attorno al torneo aleggia una tensione che va oltre lo sport.
2: L'Argentina vive sotto una feroce dittatura militare che cerca, attraverso il Mondial, di far dimenticare le atrocità che ha commesso.
1: L'Italia arriva senza essere considerata favorita.
3: Quindi si innescarono un sacco di polemiche, come d'altra parte la nazionale è sempre soggetta a questo. Poi, condotta da Berzot, era ancora la critica era molto severa, direi severissima.
1: Ma con una convinzione interna più forte di quanto appaia dall'esterno.
0: Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.

0: nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.
1: La squadra di Berzot sorprende.
2: La RAI registra il tifo appassionato del paese. L'avversario è la Francia di Michel Platini. Berzot schiera due uomini a sorpresa, Antonio Cabrini e Paolo Rossi.
1: Batte la Francia all'esordio, supera l'Ungheria, sconfigge l'Argentina padrona di casa.
3: Bettega, Rossi, Bettega, Bettega, Bettega e gol! Ha segnato Bettega.
1: Gioca un calcio vivo, coraggioso, moderno. C'è intensità, c'è qualità, c'è la sensazione che il gruppo stia crescendo in fretta. Paolo Rossi si impone come attaccante di movimento e intuizione. Tardelli incarna energia e carattere. Scirea e Zoff danno eleganza.

0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.
1: L'Italia non arriva in finale, chiude quarta e resta col rimpianto di aver potuto fare di più.
2: Colpo di testa di Bettega e ancora una traversa.
3: Sul piano della qualità del gioco espresso, forse la nazionale di Berzotta in Argentina era quella che ci ha regalato maggiori soddisfazioni.
1: Ma Argentina 78 è una tappa decisiva. Berzot capisce di avere una squadra. I giocatori capiscono di poter stare dentro le grandi partite.
4: La nazionale di Berzot è parsa bella e sfortunata, frizzante e straordinariamente lontana da quel gioco all'italiana che nel corso degli anni, troppo spesso, ha mortificato lo spettacolo.
1: La gloria non arriva ancora, ma si intravede.
4: Con questo gruppo di giocatori, dall'esperienza ancora più salda, il mondiale del 1982 in Spagna si annuncia come un appuntamento tutto da vivere.
1: A volte il trionfo comincia proprio così, con una sconfitta che insegna a non aver più paura.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: UNESCO. Cinque storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1974 al mondiale 1982. Crisi, silenzio e resurrezione.
1: Gli anni che portano a Spagna 82 sono attraversati da tensioni e giudizi severi.
2: La nazionale vive nel consueto clima di critiche che si accompagna a ogni vigilia del mondiale.
3: Come tecnico, ve lo sapete, è stato giudicato un molesto. Come selezionatore della nostra nazionale io lo considero invece uno sprovveduto, un avventurato.
1: L'europeo del 1980, giocato in Italia, lascia delusione. La qualificazione mondiale arriva, ma senza entusiasmo travolgente. Berzot viene criticato, considerato vecchio, testardo, incapace di rinnovare davvero.
4: Tutti dicevano che Berzot era uno vecchio come mentalità, invece lui è quello che ha avuto sempre giocatori universali, ha voluto sempre quelli.
1: Paolo Rossi, reduce da una lunga squalifica, viene convocato tra mille sospetti. La stampa non perdona, il pubblico dubita.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di

0: cine disco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: L'esordio al mondiale vede impegnata la nazionale contro la Polonia. È l'avversario più qualificato del girone e ha nel neo-juventino Zbi Boniek l'uomo di maggior valore.
2: Le formazioni sono quelle annunciate.
0: Storia della nazionale italiana di calcio. Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Torna dopo la pubblicità.
3: Peter Pan. Sport. Azione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: è orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 2. La lunga strada verso Madrid. Dal 1974 al Mondiale 1982. Crisi, silenzio e resurrezione.
12: Il mondiale spagnolo comincia nel peggiore dei modi possibili, senza essere davvero un disastro.
13: Era un nazionale un po' con freno a mano tirato, nonostante forse questo freno a mano non ci eravamo resi conto di averlo tirato.
14: Nel secondo tempo sta giocando molto meglio la Polonia.
12: 3 pareggi, nessuna vittoria. Polonia, Perù, Camerun. L'Italia passa al turno soltanto per differenza reti.
14: L'Italia passa al secondo turno senza gloria.
12: Il paese guarda la squadra con sfiducia, quasi con fastidio.
15: Pareggiando con il Camerun in una partita deprimente sul piano del gioco, stucchevole, noiosa, a tratti penosa, l'Italia azzurra si è qualificata per la seconda fase del campionato mondiale di calcio 1982.
16: Cinedisco, una storia raccontata a tempo da DJ Max.

0: Cine disco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
1: E a quel punto Berzot sceglie la strada più difficile e più importante: chiudere il gruppo, proteggerlo, spegnere il rumore.
2: Siamo dovuti arrivare anche al silenzio stampa, che certamente non è una buona cosa, però ormai c'era un fiume di critiche esasperate, fuori luogo molte volte.
3: Il silenzio stampa diventa simbolo. Non è soltanto una scelta di comunicazione, è un patto interno.
4: Berzot considerava la squadra una famiglia, quindi come un padre di famiglia non tollerava che esistesse la minima critica nei confronti dei giocatori.
3: Da quel momento gli azzurri giocano per se stessi, per il commissario tecnico, per l'orgoglio di dimostrare che il mondo esterno aveva visto solo una parte della verità.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata.

0: Cine Disco Speciale. L'Italia siamo noi, dal 1974 al Mondiale 1982.
1: La seconda fase comincia contro l'Argentina campione del mondo, con Maradona in campo.
2: Si gioca nel piccolo stadio di Sarriá, a Barcellona.
1: L'Italia cambia volto. Gentile marca Diego con durezza e applicazione.
2: Se parla su Maradona.
3: Ricorse a tutti i mezzi non cattivi, non di falli brutti, cattivi, però con qualche trattenuta certamente c'è stata.
1: La squadra corre, morde, riparte. I gol di Tardelli e Cabrini aprono una porta nuova.
2: Conti, Cabrini, gol, raddoppio di Cabrini.
1: La nazionale, che sembrava spenta, ritrova improvvisamente energia, compattezza, rabbia agonistica.

0: poi il secondo, poi il terzo.
1: Di nuovo Rossi! Di nuovo Rossi su calcio d'angolo!
0: Ogni volta il Brasile rientra, ogni volta l'Italia resiste. Il 3-2 del Sarria è una resurrezione collettiva.
2: Gli azzurri hanno battuto il Brasile per 3-2 e si sono qualificati per le semifinali del Mundial spagnolo.
3: L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.

0: Calcio Speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1974 al mondiale 1982.
1: Da quel pomeriggio nulla è più come prima.
2: Mentre vi parliamo, in diverse città italiane, i tifosi stanno manifestando con sfilate e caroselli in automobile il loro entusiasmo per un'impresa che entra nell'albo d'oro del calcio nazionale.
1: Paolo Rossi non è più un problema da discutere, è pablito.
3: Sì, ci sono dei periodi in cui è come se tu fossi, come dire, baciato veramente dalla buona sorte.
1: Zot non è più un vecchio testardo, è il padre di un gruppo che si è ritrovato. L'Italia non è più la squadra dei tre pareggi, è la nazionale che ha battuto Maradona e il Brasile di Zico.

0: nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: Oggi Italia e Polonia che entrano in campo si ritrovano di fronte, imbattute, in questa gara impietosa che dovrà promuovere la prima finalista del 1982.
2: In semifinale torna la Polonia. Stavolta non finisce 0-0. Rossi segna ancora due volte.
3: Pablito ha colpito con una doppietta e ancora lui, l'ombre del partito, e l'Italia vola dritta in finale.
2: L'Italia arriva in finale contro la Germania Ovest e quando una finale mondiale è Italia-Germania, il passato sembra sempre sedersi accanto al presente.
0: Cinerisco.

0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.
1: Spettatori italiani, buonasera. È con grande emozione che prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982.
2: La finale comincia con un rigore sbagliato da Cabrini.
1: Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. È fuori, fuori, fuori.
2: In un'altra storia sarebbe potuto essere il segnale della paura. In quella notte invece diventa soltanto una parentesi.
3: E quando ho sbagliato il gol Cabrini poi noi non abbiamo fatto una piega.
4: Quell'errore è scivolato addosso a tutti, non ha inciso più di tanto.
0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.

0: Una storia raccontata a tempo da DJ Max, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: L'Italia resta dentro la partita, la controlla, la sente.
2: Fuori Ali, battuta la punizione, grosso di Gentile.
1: Nella ripresa, Paolo Rossi apre il destino. Tardelli lo incendia con una corsa e un urlo che diventeranno patrimonio emotivo nazionale.
2: Uno splendido gol di Tardelli.
1: Altobelli chiude il conto.
2: E sono tre, Altobelli.
1: In tribuna Sandro Pertini esulta come un tifoso tra i tifosi.
3: All'ultimo gol, al terzo, ho preso un aprivo che se non stavo attento andavo giù dal parapetto e mi spaccavo la testa.
1: In campo Dino Zoff, 40 anni, alza la coppa con la sobrietà dei grandi. La telecronaca ripete, campioni del mondo. E l'Italia intera sembra uscire in strada nello stesso istante.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio.
1: Dopo anni di piombo, tensioni, sfiducia e processi, quella vittoria diventa qualcosa di più di un successo sportivo. È una festa di riconciliazione.
2: Lo sapete già tutti, la nostra nazionale di calcio ha conquistato il titolo mondiale. La penisola intera è già attraversata da cortei di persone che festeggiano in una serata inebriante questa vittoria.
3: La nazionale più discussa si trasforma nella nazionale più amata. Dopo anni di dubbi, accuse e processi, l'Italia ritrovò se stessa in una notte di luglio. Berzot non aveva costruito soltanto una squadra, aveva costruito una famiglia. E quella famiglia, a Madrid, diventò campione del mondo.
4: Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
0: Cinedisco speciale. L'Italia. Siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
5: Torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.
6: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
7: Pan Squad. D'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: devi andare su deghi.it.
18: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi devi cucinare per 16.
18: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare. Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.

tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta, composta da Spiller e da Alessi con Groove Jet Remix, Tony Dark Eyes con Your

0: torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter
2: Pan Squad. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello, e pure quello del vicino.
8: Yeah! L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso si torna a ballare con Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, Harry Senare ed Arthur Baker con Queen of Chinatown e Joshua con Walk Your Body.

0: Thomas Benegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi, e voi ovviamente per aver seguito il programma. Ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco Techno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan Squad.
2: Un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Domenica 28 giugno, Peter Pan Hangover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21:30 sul palco, la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan, ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan Hangover a Spililand Summer Festival, area La Favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Young.
11: Radio Peter Pan.
12: Techno Classic.
11: On Radio Peter Pan.
12: La mia,
11: la tua,
12: la nostra storia.
11: Techno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
12: Story by Andrea Nordio.
11: On Radio Peter Pan.
12: Techno Classic.
11: Perché il classico non si batte.
0: Ciao ragazzi, torna l'appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, si chiama Techno Classic.
13: Io sono Andrea Nordio e qui con me ci sono
0: gli insegnanti di scuola di techno. Come sempre sono loro, il navigator Luca Antolini e il cacciabombardiere Marco Corvi.
13: Hanno scelto le canzoni che ascolterete in quest'ora di musica, in cui si spazierà nel tempo, nella velocità e anche un po' nei generi, perché ascolteremo un po' di musica dance, un po' di techno, un po' di art style, un po' di trance, un po' di psy, chissà quante altre cose. Quindi
14: yeah, baby,
13: direi di smettere di parlare e far parlare la musica.
14: E infatti si comincia con
13: un disco di Kevin DeVries,
14: Art Attack del 2018, a chiudere Enrico San Giuliano con Moon Rocks del 2016.
13: Ma si comincia con il rework di Luca Antolini di un disco del 2008 di Paul Kalkbrenner, Sky and Sand.
12: Attention. On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

0: e Marco Cordi. E Marco Cordi. E Marco Cordi. E Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
1: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: 2023 AIPA Scooter Giuseppe Ottaviani, prima invece T78 Next Generation di Earthquake e ad aprire High Low Space 92 Mercury.
1: State ascoltando il programma più elegante di questa radio, si chiama Techno Classic su Radio Peter Pan
0: con Andrea Nordio, ma il mio ruolo è quello proprio è completamente marginale.
1: I protagonisti di questo programma sono Luca Antolini,
2: yeah, baby,
1: e Marco Cordi.
2: Go!
1: Un saluto anche a tutti quelli che hanno, sentendo magari le prime canzoni, hanno già fatto qualche storia su Instagram. Bravi ragazzi,
0: taggateci che vi repostiamo, che
1: fa solo che piacere. Detto ciò,
0: abbiamo cominciato la puntata a 128 bpm, siamo saliti un pochino, adesso andiamo già
1: a 138. Lo facciamo con un amico di Techno Classic, cioè
0: Mario Più aka Arabesque con Serendipity,
1: subito dopo Megamind con Taub
0: nel mix di Picotto, e a chiudere Megaphone

0: Megaphone, The Riz, Bass Drum. Prima invece Megamind, Taube nel Bicotto Mix. Prima invece Mario Più, a.k.a. Arabesque, con Serendipity.
1: Ancora buon sabato a tutti. Se state ascoltando la puntata inedita, vi ricordo che questa puntata poi la potrete riascoltare o nelle repliche settimanali
0: nella programmazione di Radio Peter Pan,
1: ma anche sul sito peterpan.it nella sezione podcast.
0: Detto ciò, adesso arriva il primo momento a 150 BPM.
1: Il momento in cui i nostri DJ
0: Luca Antolini e Marco Cordi scelgono una canzone che ti porta completamente fuori dalle righe, in questo caso
1: con la versione remix di Nothing Else Matters,
0: in console DJ Zani.

0: Chiligans, Regaz, cioè
1: un remix di un pezzo che già fa emozionare, in chiave che fa emozionare noi, cioè
0: con la musica che parla proprio al nostro stile. Nothing Else Matters, DJ Zani. Abbiamo chiuso la prima mezz'ora
1: di Techno Classic a 150 bpm, adesso pubblicità,
0: ma Techno Classic continua.
2: On Radio Peter Pan, Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
3: Vai io, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Sconti fino al 50%? Ah, eh oh, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Tecnoclassic.
1: Ciao ragazzi, sta cominciando la seconda parte di Tecnoclassic, la musica.
2: La musica la scelgono loro, cioè Luca Antolini e Marco Cordi, i docenti
1: di scuola di techno, perché il classico non si batte.
2: E andiamo fino al 1998 con UBM Loving You, subito dopo KC dal 99 con Escape.
1: E proprio un anno dopo, quindi andiamo proprio
2: in ordine cronologico,
1: Darude con Feel the Beat dal 2000.
0: Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antolini.

0: diceva, inizio puntata, ci spostiamo nel tempo, sia inteso come velocità che proprio come
1: termine cronologico. Cioè siamo partiti dal 98 con UBM, Loving You, subito dopo dal

0: Questa sera abbiamo alzato l'asticella, ragazzi, ma in realtà è tutti i sabati sera. Quando ascoltate questo programma succedono cose strane.
1: Succede di ascoltare un disco del 2000 di Kelly Tracid, Voyager, subito dopo
0: uno del 2001 di Angel of Death, Tracid Mix,
2: yeah, baby,
1: e uno del 2002, Bim vs Cyrus, All Over the World, nel remix di DJ Isaac.
2: Go!
0: Succede questo, succede che poi c'è anche il momento storia nella puntata. Succede anche questo, sì.
1: Succede anche che a un certo punto arriva il momento storia,
0: non inteso come momento storia su Instagram. A noi piace anche ogni tanto
1: andare semplicemente indietro nel tempo, visto che usiamo anche questo sottotitolo
0: di Tecno Classico, ovvero scuola di tecno, e quindi storia
1: della musica in questo caso.
0: Attention. Andiamo fino al 1995 con Rave Creator, Immortal, nello stesso anno The Montini Experience 2, Astro Sign, e ad aprire invece un disco del 96.
1: Go! Forse ve lo ricordate perché apparteneva a una famosissima colonna sonora di un film.
0: Il film era Trainspotting, la canzone Born Sleepy, The Underworld.
1: Go! Era il 1996.

0: 145 BPM, chiusa con The Montini Experience 2 Astro Sign, prima Rave Creator con Immortal
1: e ad aprire Underworld Born Sleepy.
0: Visto che ormai la puntata sta volgendo al termine, volevo ringraziare Luca Antolini e Marco Cordi per le canzoni che hanno selezionato, che hanno preparato.
1: Per tutti quelli che erano qui su Radio Peter Pan ad ascoltare il programma, si chiama Tecno Classic e torna ogni sabato
0: e anche durante la settimana nelle repliche
1: su Radio Peter Pan, ma sempre disponibili nella sezione podcast del sito peterpan.it. Adesso però c'è la Hardstyle track di chiusura. E quale canzone migliore se non questa? Andiamo al 2017.

0: passano gli anni e la canzone si dimostra molto simile al titolo che porta, cioè Zombie non muore mai, non muore mai. Randy,
1: la versione che abbiamo suonato su Radio Peter Pan del 2017.
0: E quindi grazie mille ancora a Luca Antonini, grazie mille a Marco Cordi, grazie a voi
1: che in un modo o nell'altro avete interagito con questo programma che si chiama Techno Classic.
0: La techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
4: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
4: Bonafic, UV, Watt, Get Physical Records.

0: torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Scott. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Forever Fan, Forever Young.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Bentornati su Mastermind. Ospite di questa notte, Crybe.

Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: il suono di Marco Ferri.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di